0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Buongiorno, per me un caffè, grazie. Tu cosa prendi?
2: Anche io un caffè, grazie. Ma Plus, eh?
1: Ma... quindi mi dicevi che stai cercando per le vacanze?
2: Sì, sì, però vorrei qualcosa davvero di super... di Plus.
1: Come ti capisco. Meno male che si avvicina il venerdì.
2: L'importante è che sia un venerdì Plus.
3: PN1 Plus.
4: Il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
3: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
4: Solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: condividerli con tutti voi.
1: Volare non lo so fare, cantare non lo so fare, e allora posso giusto lavorare e Radio Number One ascoltare, portare le zucchine da baciare e mia moglie non le sa cucinare.
2: Mi sai dire cosa fanno gli avvocati cinesi a Natale? Illegali.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Qui gli scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno scombricolati del bembe. Io quando sono triste mi chiudo in cucina e mi preparo la mia merenda preferita, che è una bella frisella, che ci canto pure la canzone. Cara frisella mia, cara frisella mia, cara frisella mia, mo mi ti magno. La condisco con la Nutella calabrese, che sarebbe anduia, e via, così almeno si alza tutto, morale e tutto altro. Ciao, buona giornata.
2: Buongiorno Combriccola, qual è il santo protettore dei pulcini? È Padre Pio. Ciao Federico.
0: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Buonasera Luchino.
5: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
6: Buonasera Luchino.
5: E lei una dedica?
6: Ah, perché no, ma ora?
5: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
7: Non ci abbiamo più spazi, eh?
3: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno scombriccolati, non so cosa farei senza di voi, con la vostra musica un po' scavessa.
2: Oh ragazzi, noi stiamo andando a lavorare, non so cosa cavolo ci avete stamattina, mi sono partiti le ormoni a mille, però non so, prendetevi un cappuccino col bromuro, ragazzi, qua state sbarellando. Ciao, buona giornata.
3: Buongiorno scombriccoli. Stamattina mi sono svegliato con un quesito che mi attanaglia, Fes, ma scusate, buddisti e induisti, vegetariani, ma cosa succede quando dopo muoiono? Si reincarnano o si reinverdurano? No, così chiedo per un amico.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Buongiorno, allora governatore, è tutta mattina che ti cerco e poi scopro che sei dietro a tagliare i autovelux. È tutta mattina che ti cerco che mi hai ordinato 4 damigiani prosecco. Dove te le devo portare, in tangenziale o dove?
2: Ragazzacci, buongiorno. La mia formazione stamattina è tanto che aspettavo un'occasione così.
3: Siamo dei scombricolati in macchina, con i tre mariachi su Radio Number One, e la musica che ci portate fino a qui ci fa sembrare che ogni giorno sia un po' venerdì. Dai che venerdì.
4: Ciao belli.
5: Number One, gli scombricolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: 5 cereali dentro la brioche, baby, non lo mangerò.
2: Buongiorno, buongiorno. Chiedo per un amico, ma l'anaconda come gonda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Gonda così.
3: Buongiorno Combricola. Cerone, sei il numero uno. Io non smetterò mai di ringraziarvi e di ringraziarti perché non vi sembra, ma il lavoro che fate è molto importante. Io sono qua in campagna, lavoro da solo, sono quasi sempre da solo, lavoro monotono, però il mio cellulare con l'applicazione vi ascolto voi, mi viene da ridere, rido da solo con le piante e quando qualcuno passa penserà che sono matto, ma è bello. Senza la radio sarebbe totalmente diverso. Grazie mille e ciao.
4: La Combricola.
5: La Combricola.
4: La Combricola.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Per partire, un vocale che mette d'accordo tutti. Chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno signor Pate Romano, senta, io sono professor Caucasi e volevo dirle che fine mese scade 24 mesi del suo parrucchino di garanzia e se vuole passare per controllo, grazie, prenda appuntamento con mia segretaria.
2: Ma buongiorno scombricolati della mattina, iniziamo bene la giornata, eh? Mattia da Brescia.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: talk about.
1: Amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
2: Sergio Sironi, sha la la la la la la la la. Sergio Sironi, sha la la la la la la la la. Sha la la la la la la la la.
3: Buongiorno ragazzacci, Gianni Contadino Matto, Reggio Emilia. Volevo augurarvi a tutti buon weekend.
4: La combricola della mattina ti fa venire l'acquolina, come il lambrusco, il crudo, lo squacquarone alla piadina.
5: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Non mi ricordo niente di quello che ho fatto l'altra notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così: la combriccola, ah, la combriccola, la combriccola di Radio Number Ones.
2: Buongiorno scombriccolati, lo sapete che secondo recenti studi il 68% del 22% non ha mai superato negli ultimi tre mesi il 14% del 63%, anche se ultimamente ho saputo che è in netto rialzo. Niente, volevo darvi questa comunicazione, probabilmente vi servirà per il resto della giornata, quindi vi auguro a tutti una buona continuazione, ciao!
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco!

0: Radio Number One. Sono le 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco. Mi sento un...

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Sergio Gnagna.
2: Sì, no, vabbè, ho capito. Allora, mi perdoni, no, i nostri ascoltatori sono gli scombricolati. Qual è tutta questa confidenza? A chi scombricolati? Ma mi ha capito, gli scombricolati. A me.
3: Buongiorno, scombricolati. Devo proprio ammettere che questa settimana ci è passata sopra. Mi sento proprio asfaltato. Buongiorno e buona diretta e grazie per la compagnia. Un abbraccio.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
2: No, voi non siete registrati per niente, in tutti i sensi. Ciao dal troll.
3: C'è, sei una braca del film Minas. Ciao, eri da Bergamo. Avahalude, ciao ciao. Per i non, per i sottotitoli si va al televideo, alla pagina 777, alla voce Bergamask. Ciao.
4: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno Combriccola, oggi si porta le bambine a scuola.
2: Ciao Combriccola!
1: Ciao da Max e Mini Max.
3: Buongiorno mei, number one, siete i numeri uno! Buongiorno! Ciao patatona, sei bellissima! Ciao Pa, ciao Sergione!
4: La Combriccola.
5: La Combriccola.
4: La Combriccola.
6: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno scombriccolato, Max. Il mio personaggio preferito era Kenshiro, l'unico uomo che sapeva strapparsi i vestiti e subito dopo ce li aveva tutti insieme la stravolta, ma soprattutto perché riusciva a fare... Buona giornata.
2: Come sono i venti sciroccati? Quelli normali fanno... quelli sciroccati... A trovare.
3: Ettore dal Lago di Como, Longo. Sapete di cosa può morire un pino? Diabete.

0: stacchi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Buongiorno, stavo notando che nei vostri ascoltatori c'è una concentrazione di casi umani elevatissima. Fatevi una domanda.
2: Sono il sergente Sironi e sono qui ad insegnare le più grandi cazzate mai sentite in radio. Dimmi, pelato che non sei altro, come ti chiami? Sono Larsen, signore. Larsen chi? Non sarai mica nato da un feedback venuto male. I tuoi genitori ti chiamano con un fischio? Faccia da mastrolino che non sei altro. Signor no, signore! E cos'è quel sorrisino stampato sulla faccia? È perché ascolto la combriccola, signore! Chi? Quel gruppo di smidollati che sparano cazzate la mattina presto? Stai attento, Larsen! Se non righerai dritto, ti farò impazzire più di quanto tu non lo sia già! Chiaro? Signor sì, signore!
0: Poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli scombriccolati del mattino.
3: Gli scombriccolati del mattino.
0: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
0: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
4: Ma poverino, una vita che vanno lì.
0: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
4: Certo, che è vicino.
0: È il tuo.
5: The Journalist.
3: Gli spacca notizie.
5: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
6: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo con l'anticiclone subtropicale sulla nostra penisola. Anche oggi sul nostro territorio il tempo resta stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, con clima caldo tipicamente estivo. Le temperature diurne in considerevole aumento in diverse zone del nord e anche nelle regioni centrali tireniche saranno prossime ai 28-29 gradi. Al sud stabile e soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma difficilmente associato a fenomeni, temperature in aumento con massime tra 22 e 27 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Altro che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Ma voi non state bene, lo sapete? Cioè, voi, specialmente Sergio, non state bene. Le pastigliette ogni tanto prendetele, non quando volete voi, ma tutti i giorni le dovete prendere, perché poi noi di riflesso diventiamo peggio di voi. Te l'ho detto.
2: Oh, lady, Oscar, ciapa la supposta, la la la la la. Io ero una bella scoiattolina nei tempi precedenti.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Prossimamente sugli scombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere. Number
1: one! Gli scombricolati del mattino.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi. La guerra in Ucraina, giorno 1549. Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. Sarebbero almeno 100 tra i morti e i feriti. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21° pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato poi il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Tensione Italia-Israele, flottiglia, la procura di Roma acquisirà il video di Ben-Gvir. Il ministro israeliano posta gli attivisti ammanettati e in ginocchio e li deride, botte che non hanno risparmiato donne e anziani, catene alle caviglie, umiliazione e anche abusi sessuali. Dal racconto degli attivisti della flottiglia, rilasciati da Israele, emergono i dettagli delle violenze subite dopo l'ultimo abbordaggio delle barche della missione umanitaria diretta a Gaza. Mattarella, gesto incivile, Netanyahu, un errore, Meloni, pretendiamo delle scuse. Tajani, superata la linea rossa. Intanto gli attivisti sono arrivati a Roma a loro spese e un altro volo è atteso a Malpensa. Estero, Cuba, la portaerei americana Nimitz è nei Caraibi e aumenta la pressione USA, ultimo tassello di un'escalation finora negata da Trump, che sogna di liberare l'isola dal comunismo. Difficile ripetere lo scenario Venezuela. Portogallo, fratellini bendati nel bosco e abbandonati dalla madre che è fuggita con il patrigno. Erano seduti con una benda stretta intorno agli occhi nei pressi di una fontana in una cittadina non lontana da Lisbona. Lui 5 anni, la sorella 3 anni, piangevano a dirotto e urlavano. A soccorrerli un uomo che passava di lì per caso con la sua auto. Ha provato a consolarli ma non riusciva a capirli, parlavano solo francese. La procura di Lisbona ha già aperto un'indagine. Secondo quanto emerge dalla stampa locale, il padre naturale dei due piccoli aveva denunciato la loro scomparsa l'11 maggio. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: sgombriccolati del mattino.
1: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli sgombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
2: Ciao combricola, sono Elena, ma legalizzarla perché no? Può essere anche divertente. Avete sentito di quello che aveva le capre in un recinto e accanto aveva la sua piantagione, diciamo, di cannabis? Le capre hanno rotto il recinto e sono andate a mangiare le piantine. Saltavano, che si pensavano di essere dei canguri, saltavano, che era un piacere. Era stato anche un momento divertente. Perché no? Buona giornata.
3: Buongiorno, buongiorno con Bricola di Matti.
0: Number one! Gli sgombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno Combricola, Paolo da Bergamo. Felicità e ascoltare in radio il dottor Crepè quando meno te lo aspetti. Ciao.
2: Buongiorno Scombricolati. Beh, io quando avevo fatto i 50 anni ero stato a Gardaland, diciamo che mi sono divertito come un bambino, è stata una cosa fantastica. C'era anche all'epoca, ricordo, la cartomante che a me ha predetto il futuro, mi ha detto: fino a 55 anni vivrai una vita a grama e non farai soldi. E allora gli ho detto: scusi, e dopo i 55 ci farai l'abitudine. È così.
0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Cielo grande, cielo immenso, cielo grigio, cielo blu, cielo enorme amore mio, cielo come lo vuoi tu, guarda quanto cielo giù, guarda adesso cielo su, cielo enorme tu lo sai, cielo come tu lo vuoi, ma non devi giù.
2: A me il dottore e il marito che per fare la dieta ho da bere 2 litri di acqua al dì. E ho detto, dottore, ma 2 litri di acqua al dì sarà 40 spritz?
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Ma sì, ragazzi, ma vabbè, le poesie sono belle, tutto quello che volete, ma volete mettere avere il pensiero per una persona e regalargli, che ne so, una coppa, un culatello, un salame di Varzi? Questi sono pensieri che si devono fare una persona. Ma vuoi mettere la differenza?
2: Buongiorno combricolini, tutto bene, tutto a posto? Io preferisco la cugina del raviolo, la gnocca! Michele da Sondrio, buona giornata!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: mia gamba dondola.
1: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete i soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli Scombriccolati del mattino.
2: Vi saluto io. Ciao.
3: Baci. Buongiorno ragazzi.
4: E così si conclude un'altra settimana con gli Scombriccolati. Vi aspettiamo con la combriccola tra pochi minuti.
5: Number one. Gli Scombriccolati del mattino.

0: Buongiorno, buongiorno, mancano pochi secondi al set. Questa è Radio Number One, tra poco si comincia. Dai, che venerdì!
1: Radio Number One Notizie.
2: È morto Carlo Petrini, padre dello slow food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento nell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni nella sua abitazione a Brano il Cunese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Rientrati da Israele, gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, rilasciati dalle autorità dello Stato ebraico. I loro racconti parlano di abusi anche sessuali e pestaggi, come già avevano riferito ieri il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. La procura di Roma acquisirà il video postato dal ministro Ben-Gvir. Ucraina, circa 100 tra morti e feriti russi nel pesante attacco delle forze di Kiev contro una base del servizio segreto di Mosca vicino alla Crimea, attacchi con droni in territorio russo. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone di concedere all'Ucraina lo status di membro associato dell'Unione Europea prima dell'adesione completa. Voci di un accordo vicino tra Stati Uniti e Iran, anche se la situazione è ancora in divenire. Washington apre intanto già un fronte cubano con la porta aerea Nimitz schierata nei Caraibi. Basket, l'Olimpia a Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto e quintetto di Poeta passa con 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie di quarti. Nell'altra sfida Brescia espugna 84-80 il parquet di Trieste e si porta sul 2-1 nella serie. È tutto da Davide Camera, buona giornata.

0: Yeah, buongiorno Sergio Sironi, ti vedo in forma.
1: Siamo noi.
0: Buongiorno Patrizio Romano. Patrizio!
2: Patrizio, basta!
3: Buongiorno a tutti! Buongiorno, iniziamo bene, mamma mia!
0: Siamo di buon umore, Patrizio. Sei contento? I tuoi colleghi oggi ti terranno tutto il tempo.
3: Sì, ne ho bisogno perché stasera ho una partita importante.
0: Esattamente, hai una partita importante.
3: Sì. Gioca la Dea, è l'ultima partita della stagione. Poi il calcio, un po' di male. Via, basta, chiuso.
0: Basta. Ma c'è il mondiale.

0: alleluia, alleluia, venerdì, alleluia, venerdì. Ancora buongiorno. Che faccia schifata che ha Patro Mano,
1: no,
0: ma cosa c'hai stamattina?
1: Mi sta facendo vedere tutti i gadget dell'Inter, Sergio Sironi. Basta, li ho visti.
0: Ma è contento. Sergio Sironi ha ricevuto dall'Inter, che è la sua squadra del cuore, dei simpatici gadget, che sono una penna e un'agenda.
2: Un'agenda, sì.
0: Ecco.
1: E anche, dei braccialetti.
2: Sì, sì, sì, okay. Arrivano dalla Fondazione Pupi, quella di Zanetti, che aiuta i bambini in difficoltà. Dai, sono arrivati questi due braccialetti celebrativi per la Coppa Italia.
0: Bello. E invece di fare il gnegnegne, no, dovresti essere contento per lui.
1: I club dell'Atalanta non regalano nulla e sono un po' invidioso di questo.
0: Anche a me il club della Spalmas non mi regala nulla, ma neanche una Pio Pio. Allora, la Spalmas Calcio fa, che è la squadra che io tifo, fa una birra che si chiama Pio Pio, come i tifosi che fanno Pio Pio allo stadio. Okay, sì, cioè ti regalassero una birretta. Devi andare al bar a bere a comprare.
1: Ma siete scesi in seconda liga? Dove,
0: ancora no? No, ancora no.
2: Dove che devi andare? Dove che devi andare?
0: Al bar a bere.
2: Ho la sigla, vabbè. Ho la sigla per i primi della classe. Senti che roba.
0: E allora sigla.

0: sono loro.
1: Sono i primi. Bello, bello il testo, bello, bello, veramente. Cioè,
2: ma scusate, ma Manuela è sempre in radio. Ieri sera arrivavo a casa e mi dava la buonanotte.
1: Sì.
2: Stamattina parto da casa e mi dà il buongiorno.
1: Cioè,
2: o vive in radio, o sono io che accendo la radio solo quando c'è lei.
1: La seconda che hai detto, però, che due baroni, pensa, veramente. Accendi la radio, c'è sempre la stessa persona.
3: Capito.
1: Pensa se ti sta sulle balle pure, eh?
3: No.
1: No, non è possibile.
3: Ma tesoro, ma non fare così.
1: No, non fate così.
4: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Good Friday, everybody. Sì. Hi Manu, bella gioia. Sergio, buongiorno. Patrizio, fermo Simone mio, vieni a scaldarmi tutto.
5: Cosa vuoi scaldare, dai?
3: Siamo circondati da Vov e termosifoni.
5: Sì, soprattutto da 30 gradi, 32 tra poco.
1: Monello scaldotto.
6: Buongiorno a tutti, scombriccolini scombriccolati dalla vostra Super Dani.
5: Buongiorno.
6: Finalmente è arrivato il giorno più easy della settimana.
5: Sì.
6: È arrivato il venerdì.
5: Sì.
6: Quindi, Omar da Berzo, dai con la grinta.
5: Dai con la grinta.
6: Basta barzellette idiote, viva il calduccio che c'è in questi giorni, adoro. E felicità brache con la vostra Dani. Baci baci.
1: Baci baci. Felicità.
5: Dolce come lo zucchero.
1: Felicità a brache.
7: 5, 4, 3, 2, 1.

0: che è nella combricola di Radio Number One.
1: È l'ultimo pezzo di Miley Cyrus che fa
0: Felicità a Bracche.
1: Sì, Felicità a Bracche, sì.
0: Si chiama così, sì, con Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood. Felicità a Brackets.

0: Ciao, ciao, ciao da Miley Cyrus.
1: Ciao, ciao da Miley Cyrus. Ciao, ciao, ciao da Miley Cyrus. Era Miley Cyrus, appunto, con Fleetwood Mac Secrets, è la canzone che abbiamo appena ascoltato per augurarvi buenos dias da Radio Number One,
2: dalla combriccola di Radio Number One.
1: Patrizia!
3: Che c'è?
1: Come stai?
4: Ciao, scombriccoli. Baci, baci, baci, baci, baci, baci, baci, baci.
1: Ciao.
5: Buongiorno, combriccola. Oggi è venerdì. E vi annuncio con tanta gioia che il cucù è smammato.
1: Ecco.
5: È arrivato il caldo e si è spostato.
1: Il fondamentale.
5: Adesso aspettiamo il prossimo, che sarà il coda rossa che romperà i maroni tutto il giorno.
1: Certo.
5: Però quello lì è smammato. Buona giornata. Ciao Sergino, ciao. Fiorellino. Ciao.
1: Ciao Sergino Fiorellino. Fiorellino. Buonanotte. Come stai, Fiorellino?
6: Buonanotte,
1: di campo stamattina?
6: Fiorellino.
7: Buonanotte a te.
8: Dai che venerdì.
1: Attenzione, attenzione.
8: Gigetto.
1: Così.
6: Ci si mette anche il gigetto.
7: Ci si mette
6: il gigetto.
7: Non c'è niente da fare.
1: Gigetto, così è la mattina.

0: massima Patti Romano.
1: Anch'io, è vero.
0: Ieri deve aver fatto Ciaggi.
2: Cosa devo fare? Cosa ho fatto?
0: Ciaggi. Ciaggio bene?
2: Ciaggi? Ho fatto Ciaggi ieri.
0: Hai fatto le celle, quaccio?
2: Sì, sì, sì, sì, ho fatto le tre.
0: Hai fatto Ciaggi. Hai fatto tardi. Allora, quando c'è movimento di Ciaggi, bisogna risvegliare muscoli.
2: Sì, i muscoli, sì.
0: Ok, tu c'hai i muschi?
2: Beh, qualche muschietto, sì, c'è.
0: Esatto, tienili per esempio di Natale. Pronto? Con la base di Pilates di Canaris.
2: Sì.
1: Sei pronti?
0: Vai, sei pronti, devi muovere i gluti.
2: Sì, i gluti.
3: Vai Patrizio.
0: Forza. Stringi gluti,
2: glutine,
0: apri gluti.
2: C'ho il glutine mollo.
0: No, cioè sei intollerante del gluto.
2: Vabbè.
0: Allora, 5, 6, 7, 8, are you ready? Up and down?
2: Pronto.

0: Oddio, così. Fermo lì così. Stai fermo di plank, ancora 10 secondi. 5 secondi. Ancora fermo. Ancora fermo.
1: Aia. Male.
0: Gli hanno rotto il plank.
2: La combriccola di Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: Tutta la musica che cerchi.

0: Riguardo alla situazione del traffico, sull'autostrada 4 Milano-Brescia c'è un incidente in direzione Torino fra l'allacciamento della tangenziale nord di Milano e lo svincolo di Sesto San Giovanni che sta causando rallentamenti. Un altro incidente segnalato sulla 15, la Parma La Spezia, all'altezza dello svincolo di Pontremoli, direzione La Spezia. Gravi rallentamenti sulla tangenziale ovest di Milano con 8 km di coda in direzione A8 Milano-Varese a causa di un incidente che è avvenuto tra l'innesto che riguarda la A7 e lo svincolo per Settimo Milanese. Traffico intenso anche sulla tangenziale est di Milano e sulla tangenziale nord con code a tratti in entrambe le direzioni. Sulla 1 la Milano-Bologna code in entrambe le direzioni nel tratto tra Fidenza e allacciamento con la 15 a seguito di diversi incidenti. Rallentamenti anche sulla 21, la Torino-Brescia direzione Brescia dopo lo svincolo di Castelvetro e sulla 4 la Brescia-Padova in direzione Padova tra l'innesto con la A31 e Grisignano. Per quanto riguarda Roma e dintorni segnaliamo rallentamenti per traffico intenso con code su via Cassia tra la grande tra il grande raccordo anulare e via di Grotta Rossa e tra via Braccianese e via Trionfale. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Tra la grande raccorda anulara
2: la raccorda anulara.
1: Senti Patrizio, ma la pedemontana?
0: La pedemontana tutto regolare, traffico regolare, nessuna turbativa. Sì, tutto regolare.

0: canzone, la canzone perfetta dopo le notizie sulla viabilità, la nuova canzone di Paola Iezzi su Radio Number One. E adesso attenzione, perché è il momento del focus di Patromano da sentire.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Ma buongiorno, buongiorno, una buona mattinata dalla nostra redazione. Il Consiglio dei Ministri convocato per questa sera è pronto a prorogare il taglio delle accise sui carburanti, perlomeno fino alla prima settimana di giugno. Ad anticipare questa decisione è stato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Prevediamo interventi, affermato, che andranno incontro anche agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale, prorogando un taglio delle accise che scade proprio in queste ore. Oggi è l'ultimo giorno. Una decisione che non soddisfa però, ad esempio, il Codacons. Secondo l'associazione, i prezzi dei carburanti alla pompa rimangono ancora eccessivamente elevati e per la benzina risultano addirittura in salita sulla rete nazionale. Dunque, secondo il Codacons, prorogare il taglio delle accise soltanto fino alla prima settimana di giugno non appare un provvedimento sufficiente, perché allo scadere dello sconto i listini tornerebbero sopra i 2 euro al litro in tutta Italia, aggravando quindi le spese, insomma, di rifornimento degli italiani, i costi di trasporto, con effetti diretti sull'inflazione. Parliamo adesso di un'isola, di un vulcano e di una festa finita un po' troppo presto. Mick Jagger pensava di chiudere in bellezza la sua avventura siciliana e invece la serata che a Stromboli doveva celebrare la fine delle riprese del nuovo film della regista Alice Rohrwacher si è trasformata in un piccolo caso. Dopo circa un mese di set blindatissimo, il party del cast e della troupe è stato interrotto dalle forze dell'ordine, dall'intervento dei carabinieri, che sono intervenuti in seguito alle segnalazioni dei residenti per la musica ad alto volume in determinati orari, era circa mezzanotte. Perché il leggendario frontman dei Rolling Stones non era a Stromboli in vacanza, ma nei panni di un attore nel film che ha un titolo, tra l'altro, come dire, un po' borderline, non è un film porno, eh? Le tre sorelle incestuose, questo è il titolo del film. Jagger interpreta il guardiano di un faro, proprio di Stromboli, un cameo breve ma centrale in questa atmosfera sospesa voluta dalla regista italiana. Un party di fine riprese dunque un po' troppo chiassoso, che ha portato all'interruzione forzata da parte dei carabinieri. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: live su Radio Number One alle 7.34. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Scombricolati che non siete altro, molto di buon umore perché oggi è venerdì. Vi do una notizia che vi farà salire ancora di più l'umore, proprio pom pom pom pom stamattina. E tra poco giochiamo.
1: Gioco?
0: Tra poco giochiamo,
1: c'è
0: sì.
1: Gioco?
0: Oh, c'è un gioco, sia... gioco e vi abbiamo...
1: Gioco giochiamo.
0: Gioco giochiamo e abbiamo dei regali per voi, due biglietti in regalo per andare a vedere una cosa bella, ma non sono gli unici due biglietti perché oggi c'è anche l'edicola di pasta.
2: Giochiamo
0: di biglietti, sentite una nostra ascoltatrice che parla spagnolo benissimo.
3: Hola, buen día. Vamos, que hoy es viernes, chicos.
0: Vamos.
3: Y os deseo que lo vais a pasar de puta madre este fin de semana. Un abrazo muy grande.
0: Lo haré, lo haré, lo haré. Claro que sí.
4: Che lingue si affacciano nell'universo della radiofonia. Queste lingue aliene che arrivano da mondi esterni al nostro sistema solare.
2: Ispanico.
4: Che parla della mamma. Cosa vuol dire quella frase
2: sì,
4: alla fine?
2: C'è stato un passaggio.
4: C'è il passaggio che non.
0: Ve lo spiego.
2: Madre.
0: È puta madre, è una maniera di dire, si dice, quando lo passerai molto molto bene, cioè sarà un weekend fichissimo dove farai un sacco di cose pazzesche e te lo passerai di puta madre, si dice così.
4: Che sarà non vero? È... Non sarà vero? Ci saranno cattiverie dietro queste frasi tradotte da una... È una iena, Manuela
0: Doriani.
4: Massimo mistero, risolvo
0: io. Massimo mistero.

0: Cat si chiama così la canzone di Ravin Lanay che abbiamo ascoltato su Radio Number One.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Esatto, come vi abbiamo anticipato, vi regaliamo un sacco di cose nella combriccola in questa puntata. Vi regaliamo natura e divertimento. Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che sono situati a Verbania, lo sapete, ne parliamo già da una settimana, un po' di giorni, sul Lago Maggiore, e sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Oggi ospitano, pensate, circa 20.000 varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo, che sono ovviamente bellissimi. Allora, dovete mandare un messaggio al 393-444-0444 con il vostro nome e la risposta alla domanda che vi fa Patrizia.
2: Eccomi, orecchie tese, domanda interessante: qual è il paese con il maggior numero di vulcani attivi nel mondo? Indonesia, Giappone, Stati Uniti, Nuova Zelanda, 393-444-0444.
1: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: di Good Thing. Quante cose belle che abbiamo anche noi da regalare ai nostri ascoltatori stamattina. Quante Good Things che abbiamo, mamma mia, qui nella combricola di Radio Number One. Allora, abbiamo due biglietti, come abbiamo già detto, per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Due bei biglietti per andare a vedere tutti questi fiori, tutte queste piante. Patrizio, chi li regaliamo?
1: Sì, li regaliamo a Emanuela.
0: Amore,
2: buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno Emanuela.
0: Ma tu hai la E? Emanuela, sei,
2: sì,
0: giusto?
2: Emanuela, sì, okay. Sì.
1: Sei quasi omonima, perché
0: io non ho la E.
1: No, non hai la E. Manuela Doriani. Allora Emanuela, da dove ci ascolti innanzitutto, curiosità?
2: Dal lago di Endine.
1: Lago di Endine, da un lago all'altro, attenzione. Al lago di Endine e al Lago Maggiore. Qual è il paese con il maggior numero di vulcani al mondo? Abbiamo dato quattro opzioni: Indonesia, Giappone.
2: Giappone.
1: Poi c'erano Stati Uniti e Nuova Zelanda. Non era facile questa.
0: No, no, io non la sapevo.
1: Io avrei detto
2: sinceramente detta a caso. Perché non era proprio semplice.
0: Io avrei detto Indonesia, come la maggior parte dei nostri ascoltatori che hanno scritto quasi tutti Indonesia.
1: Anch'io.
0: Allora, ti regaliamo appunto questi due biglietti per Villa Taranto, Verbania, Lago Maggiore, tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Andrai a vederlo con chi?
2: Non so, ci penso.
3: Primo.
1: Ci mettiamo in lista.
3: Primo.
1: Ok, va bene.
0: No, questi lascia stare, Manu, scegli qualcun altro. Un consiglio d'amica, no, non farlo.
2: Vi porterei tutti, visto che mi fate un sacco di compagnia.
3: E allora ti mandiamo... dai, via.

0: domenica.
1: Ah, siamo già proprio in area di weekend, addirittura buona domenica. Buona domenica, buon venerdì, buon sabato, buon weekend dalla combriccola di Radio Number One, il singolo nuovo di Soif. E parliamo di relax, visto che siamo appunto in clima di weekend, relax.
2: Allora, secondo uno studio pluriennale, tra l'altro condotto su una base di 30 anni, quindi è veramente uno studio a lunga gittata, condotto
1: Università del Massachusetts.
2: No, ricercatori polacchi, arrivano da Varsavia questi.
3: Da Varsavia.
2: La gomma da masticare può ridurre lo stress e migliorare l'attenzione, però non è corretto masticare durante l'onda.
1: Allora, sì,
2: è fastidioso.
1: No, nel masticare davanti alla gente,
2: è anche molto maleducato, tra l'altro, è uno sbiascicare così. Allora, i risultati indicano che masticare un chewing gum attiva non solo la mandibola, ma anche le aree cerebrali legate alla concentrazione e alla regolazione emotiva. L'importante è non avere un uso eccessivo, che può anche avere effetti negativi sullo smalto dei denti e anche proprio sull'articolazione della mandibola. Al di là appunto di questo relax che può arrivare dalla masticazione del chewing gum, quali sono le cose che da una parte vi fanno concentrare meglio, quindi che proprio vi aiutano nell'essere sul pezzo, e quelle invece che dall'altra vi distraggono di più? Che proprio vi fanno perdere la bussola, dici, non so cosa sto.
1: Per concentrarsi, per rilassarsi al barabera, barabera, barabera, vabbè. Sì, per rilassarsi un bel bicchiere di vino, secondo me, un bel bicchiere di vino, magari non lo so, davanti alla TV o guardando il mare o guardando il nulla cosmico.
3: Per me, per concentrarmi, due bicchieri di vino.
1: Esattamente. Poi arriviamo a Patrizio 3.
2: No, a me rilassano invece, come dire, tutti quelli che sono i rumorini bucolici. Il canto, esatto, sì, il rumore delle foglie, il vento, le fronde, gli uccellini, gli animaletti.
1: Non lo mettete mai il camino di Netflix, tipo, cioè...
2: quello che dura 10 ore.
1: Esattamente, il camino di Netflix. No, sì, nel senso, io abitando alle Canarie, dove fa sempre caldo, non abbiamo né il riscaldamento, né meno i camini, diciamo, e io ogni tanto me lo metto il camino per provare la sensazione di essere in montagna, di freddo.
3: È vero, io
2: con il crepitio del legno.
3: No.
1: Bellissimo,
2: e la cosa che distrae di più, vabbè, quella
3: è un altro canale di Netflix, non è Netflix.
1: Niente,
3: è
1: sempre lì devono arrivare a trovare il modo, anche se parli veramente, non lo so, della ricetta della torta alle mele, troveranno il modo di arrivare lì.
3: La torta alle pere.
2: E che pere.
1: 393 444 0444. Ma tutto bene, raga, ma allora c'è il chiodo fisso e via, there are people.

0: pochino sottolineato una cosa che l'hanno fatta così, il P che ce l'ha un pochino diverso.
1: Allora ripeto, si chiama Bird People su Radio Number One.
2: La Combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
8: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
7: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
8: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
9: Radio Number One Notizie.
10: Buongiorno da Alessio Galea. Sono rientrati in nottata a Fiumicino e Malpensa gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia rilasciati dalle autorità israeliane. Il servizio di Davide Camera.
11: Le immagini shock che hanno provocato indignazione internazionale anche nei paesi più vicini a Israele trovano riscontro nelle dichiarazioni degli attivisti. Prima il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Poi gli altri arrivati in nottata a Roma e Milano via Istanbul.
12: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata.
13: Ci hanno assalito, hanno dato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
11: Il Mondo contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale derideva gli attivisti umiliati. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti, ma sono tanti ad attaccare il leader dell'ultradestra che mette in difficoltà Netanyahu, che però in prospettiva elezioni è per lui un alleato fondamentale. La Procura di Roma acquisirà il video e sentirà gli attivisti della flottiglia.
10: Le forze ucraine hanno attaccato il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson, uccidendo e ferendo quasi 100 soldati russi. L'annuncio del presidente ucraino Zelensky in un post su X. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai leader dei 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento dell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni ieri sera nella sua abitazione a Brane, il Cuneese. A darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Sovranità alimentare e biodiversità e la promozione di un modello di agricoltura sostenibile e giusto, i cardini del suo impegno. Nel 2024 il Time lo aveva nominato eroe europeo, mentre il Guardian lo ha inserito unico italiano nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Tennis ancora in corso alle qualificazioni, segna meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica, lunedì o martedì il debutto di Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
14: Avversario cercasi per Jannik Sinner. Il campione in carica Carlos Alcaraz non c'è, l'infortunio al polso lo terrà fuori anche a Wimbledon e allora il numero uno del mondo che arriva a Parigi surfando sull'onda dei 6 Masters 1000 conquistati di fila con una serie aperta di 29 match vinti parte da naturale favorito alla caccia dell'unico slam che ancora gli manca, sfiorato lo scorso anno nella finale epica con Alcaraz. Lunedì 25 o martedì 26 sarà Clément Tabour, 26enne wildcard francese numero 165 del mondo, il primo avversario di Sinner, che lungo il cammino può trovare il derby con Luciano Darderi negli ottavi e nei quarti con Flavio Cobolli. Il sorteggio non malevolo dalla sua parte del tabellone piazzato Medvedev, che lo ha fatto soffrire in semifinale a Roma, ma che a Parigi non è mai andato oltre i quarti, mentre ha spedito dalla parte opposta i numeri 3 e 4 del mondo, Zverev e Djokovic. E anche Hodar, Fonseca, Fils e Ruud può incontrarli solo in un eventuale finale.
10: Ed è tutto, a più tardi.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: me.
1: Maledetto, maledetto, maledetto me. Mi fa troppo ridere con la maledetti, i fulminacci. La nuova si chiama appunto Maledetto me. No, io penso sempre ai miei vicini di casa, essendo appunto lavorando io da casa, che mi sentono alle 6 del mattino gridare maledetti.
2: Stai zitto, grammofono.
1: Dice, questa è pazza. Allora, qual era la domanda, Patrizio?
3: Allora, aspetta, fammi far mente locale. Ah, sì, parlavamo di riuscire
1: Guarda, sembra presente, ma non lo è mica. No. Cioè, mi guarda, è come una mucca davanti al passaggio a livello.
3: Parlavamo di cose che aiutano a farvi concentrare meglio e di cose invece che vi distraggono di più. Vabbè, le distrazioni ormai le abbiamo un po' appurate, soprattutto per noi maschietti, soprattutto per me e Sergio. La torta alle pere, ad esempio, ci piace molto, ci distrae.
1: Sì, ho capito, però sarai in grado di dirmi una roba che quando sei, cioè nel senso, sei normale seduto sul divano che guardi la TV, cosa ti distrae a parte le pere, che non so da dove possono arrivare queste pere?
4: Quando parte
1: il frigo che parla.
4: No, quando che parte.
3: Sai che cosa? Le notifiche, del telefono ti distraggono.
1: Anche, sì. vedi che ci sono anche delle cose normali nella tua vita. Beh, basta pensarci, sentiamo.
5: Buongiorno scombricolati.
1: Buongiorno.
5: Cosa aiuta a rilassarmi? Cosa aiuta a concentrarmi? La musica. Quando devo essere proprio concentrata, che devo fare qualcosa, io accendo la musica.
3: Io no.
5: Sarò fatta strana, però è così. Buona giornata, Monica Bolognese dalla provincia di Cremona.
3: Ma ciao.
5: Ciao.
3: Ciao.
4: Però ma la poi quando è tanta roba, la musica.
1: Sì, però quando andavate a scuola, voi studiavate con la musica, c'erano due scuole di pensiero, io non riuscivo, molte mie compagne sì, invece. No. Poi no.
3: Silenzio completo. Sì. Tieni conto che però molti sportivi utilizzano proprio la musica per concentrarsi su quello che sarà poi l'evento.
4: Soprattutto quelli che guidano la Formula 1 con i box che vorrebbero parlare loro e dire
1: no, fare. E invece loro hanno gli Iron Maiden.
3: Antonelli ha proprio, credo, musica anche heavy metal nelle cuffie. Sì.
1: Ma per lo sport aiuta, nel senso che comunque facendo delle cose dinamiche, giustamente la musica ti dà carica, no? Per lo studio non lo so, c'erano delle mie compagne che studiavano con sta musica sempre in sottofondo, io non so, mi viene da cantare, da ascoltare.
4: Impazzire. Io quando correvo avevo tre musiche diverse, una a seconda del
1: contemporaneamente
4: ritmo, no a seconda del ritmo che dovevo tenere, se dovevo fare 10 chilometri, 15 o 20.
1: Esatto, giusto. Sentiamo.
6: Ciao scombricoli.
3: Ciao.
6: La cosa che mi rilassa di più è il rumore delle onde del mare. Mi rilassa tantissimo, le adoro. La cosa che mi innervosisce è il rumore della zanzara di notte. Che scappa sempre via poi.
1: Madonna, io accendo tutto. Di notte finché non la prendo non ho pace.
4: Davvero? No.
1: Per me la miglior cosa per rilassarmi è quella di ascoltare le fusa del gatto. Barbara da Vimercate.
4: Devo dire che le fusa del gatto...
1: Che bello, ritorniamo indietro di un po' di anni, 2018, quando David Guetta con la sua cantante Prefe, che si chiama Sia, ci regalava questa Flames.

0: Flames.
1: Flames, David Guetta insieme a Sia, 2018 l'anno di questa canzone bellissima che abbiamo riascoltato questa mattina. Salutiamo Luca, che è un nostro ascoltatore che ci ascolta sempre, tra l'altro, dalla Sardegna. Che meraviglia.
2: Ah, che bello.
1: La Sardegna. Potessi dire delle cose, ma non posso.
3: Sì.
1: Cosa c'entra il guru adesso?
3: Si va in India.
4: A volte arrivo anche all'improvviso.
1: Ah, oh, che buona notizia.
4: Perché questa cosa che voi dite, no? Di come rilassarsi, cosa fare per stare meglio,
1: certo,
4: con se stessi.
1: Lei è un esperto.
4: Io sono un esperto e questo weekend comincerò
3: nell'ordine,
4: prenotando un ristorante, evitando la lista d'attesa.
3: Caspita.
4: Poi arriverò con la mia cabriolet di lusso, perché la vita va vissuta con il tettuccio abbassato.
3: Sono d'accordo. Pippone il nostro guru.
4: Sì, le anime elevate non giudicano, prendono il

0: ho un'idea.
1: Eccola qua, l'idea di Annalisa Mon Amour. Chissà se poi l'ha messa in pratica, no? Perché voglio dire, a volte dalle idee si passa ai fatti, oppure rimangono le idee lì e basta, no?
2: Vogliamo chiamarla?
1: No. Per chiederglielo, no. Ma no, sono affari suoi, dai. Allora, mentre attendiamo quindi l'ufficialità da parte del governo per la proroga ai tagli, diciamo, no, delle accise su benzina, sì, e diesel,
2: certo.
1: Tra poco voi preparatevi, perché tra pochi minuti giocheremo con voi, però tra poco andiamo a celebrare, oggi tutti i giornali ne parlano, insomma, una persona molto importante per l'Italia, ma direi per il mondo, comunque,
2: certo,
1: per l'Europa.
2: La scomparsa di Carlin Petrini, Slow Food, insomma, una cultura che ha cambiato il nostro modo di pensare al cibo, insomma, nel corso di tutti questi anni, assolutamente.
1: Da. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
5: Buonasera, capo.
4: Ariecco la cervella artificiale.
6: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
4: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
7: Ma buonasera, Luchino.
4: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
7: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
4: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
5: Lei è un cretino.
3: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.
9: Radio Number One.

0: nuovo singolo di Olivia Rodrigo, si intitola Drop Dead, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, questa mattina un po' tutti i giornali, no? Parlano della scomparsa del patron di Slow Food, Carlo Petrini, che è morto proprio nella serata di ieri sera nella sua casa di Bra.
1: Fondatore di Slow Food, insomma, un po' tutti oggi ovviamente lo ricordano con affetto e soprattutto si confrontano con un'idea, quella di Slow Food, che ha cambiato, anche se non ce ne siamo accorti, un po' ce ne siamo accorti direi, il nostro modo di pensare il cibo, no? Nel 1900, a fine degli anni 80, insomma, è nato Slow Food, però molte delle cose che noi oggi pensiamo e facciamo in modo naturale derivano proprio dalle sue linee, dalla sua idea di cibo pensata in modo più vicino alla terra, il famoso chilometro zero, pensare al cibo in modo lento e non veloce, insomma tutte cose che noi facciamo senza pensare che vengono proprio da quello che lui ha fondato e ha portato avanti in tutti questi anni, quindi dobbiamo ringraziarlo secondo me in un certo senso, no?
0: Allora sì, è un po' come sedersi a tavola e non mangiare così per il semplice diciamo gesto di riempirsi lo stomaco, diciamo che insomma che ha fatto Carlo Petrini è molto importante perché insomma ha iniziato questo percorso proprio contro l'omologazione alimentare, no? L'agricoltura certo. Intensiva, la perdita della biodiversità e quindi diciamo una consapevolezza sicuramente, no? Diversa diciamo verso il cibo e quindi probabilmente magari qualcuno di noi ha negli anni avuto questo tipo di approccio, no? al cibo, alle agricolture, non solo le nostre, le agricolture insomma mondiali, senza sapere che tutto questo è partito molti molti anni fa da Carlo Petrini, che tra l'altro è una figura molto vicina a Papa Francesco.
1: Sì, anche i famosi presidi Slow Food, no? Noi andiamo in giro anche per il famoso turismo enogastronomico, deve molto a questo, no? A questo modo di pensare al cibo. Questi presidi ad esempio hanno fatto sì che sulle nostre tavole continuino ad arrivare prodotti pensati, coltivati in un certo modo, prodotti in un certo modo, e dunque la qualità al primo posto rispetto alla velocità e rispetto ad altri temi, quindi
0: sì.
1: Un grande personaggio.
0: Sì, diciamo che l'idea proprio principale di Petrini era quella che il cibo non doveva essere solo buono da mangiare, ma anche prodotto rispettando l'ambiente, il lavoro e le comunità locali. Quindi insomma un concetto molto molto
1: altissimo,
0: importante.
1: Altissimo.
0: Altissimo.
1: Cosa facciamo? Ci prepariamo a giocare tra poco?
0: Beh, noi siamo già pronti. Naturalmente i nostri ascoltatori si devono preparare come telefono in mano e assolutamente libero tra poco.

0: la musica di Radio Number One. Allora, pronti? Perché anche oggi siamo pronti per giocare con voi.
1: Eccoci.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Allora, Radio Number One vi regala in questo caso natura e divertimento. Se risponderete velocissimi alla domanda che vi faremo tra poco, vi regaleremo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che si trovano a Verbania sul Lago Maggiore.
1: Domandina un pochettino difficile, ma ad intuito, oppure provando a caso ci potete arrivare. Quando iniziò il progetto per la realizzazione dei giardini botanici di Villa Taranto? Nel 1848? Nel 1870? Nel 1931? Nel 1970? Scrivete al 393-444-0444 la vostra risposta. Vediamo se c'è qualcuno che indovina. Sì, dai,
0: dai, aspettiamo.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema.
6: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Got to be Real, protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni qui a Radio Number One. Chissà se nel 1978 Matteo era nato, glielo andiamo a chiedere subito. Ciao Matteo.
1: Buongiorno.
2: Ciao.
0: Eccoti. Eri nato?
2: Sì, no, no.
0: Quando sei nato, Matteo? Sei confuso. Quando sei nato?
2: Sì, un po' più tardi.
1: Ah, un po' più tardi. Ma quanti anni
0: non
1: hai?
0: Si può dire?
2: Cioè... No, certo che si può dire.
0: Dai.
2: Nel 97.
0: Cavolo, caspita, ma sei giovane, figurati, sei super giovane.
1: 97.
0: Allora, Matteo, fai il serramentista, giusto?
2: Esatto. Sono qui con Franci.
1: Sei lì con Franci. Ma cos'è? Ma
0: Franci, sì, è il tuo amico collega. Ciao ragazzi, ma scusate. Ciao. Domanda, potete parlare perché oppure dovete parlare piano?
2: No, no, possiamo parlare tranquilla, siamo in un cantino.
1: Ma com'è che state usando il telefono? Siete in una piscina, avvicina, non usate il viva voce,
0: si
1: altrimenti
0: sente pochissimo.
1: Avvicina il telefono alla bocca. Dai, Francesco o Matteo, allora, ma dov'è
2: sì,
1: che state...
2: Diciamo.
1: Beh niente, non si sente, tutto...
0: secondo me loro devono parlare piano. Allora eccoli Matteo, eccoli qua. Vai. Allora ragazzi, quindi voi lavorate in coppia, immagino che sarete anche diventati nel frattempo amici, giusto?
2: Sì, giusto.
0: Giusto, ok. Allora, avete molto lavoro? Mi sa di sì, perché insomma serramentisti
2: sì,
0: parecchio, vero?
2: Assolutamente sì.
0: Certo.
1: Ma dove siete in questo momento a lavorare?
2: Siamo Botticino, verso Brescia, sicuramente conoscete.
1: Certo.
0: Ah, sì, Claudio conosce
2: sì,
0: bene.
2: Claudio sicuramente lo conosce. Sì,
0: scusa, tu Claudio non devi fare qualcosa, non hai bisogno di un serramentista, no?
1: io in questo momento no. Però nel dire Botticino mi è venuto in mente il marmo, il famoso marmo di Botticino, le cave di marmo, però anche di quelle per ora non ne ho bisogno, però insomma, mi organizzo.
0: Beh, guarda, io sono contenta perché poi dicono che i giovani non fanno più i lavori, sai, questi qua, no? Specializzati, tecnici, invece non è vero perché noi abbiamo un sacco di ascoltatori giovani che fanno questo tipo di lavoro che invece è assolutamente molto importante. Allora Matteo, ti porti via due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto. Vorrei sapere se vai con il tuo amico o con qualcun altro, la tua fidanzata, un'amica.
2: Dobbiamo decidere.
0: Dovete decidere.
2: Andiamo insieme, dai.
1: Va bene. Ok, mi raccomando, con i serramenti non distraetevi, che mi è sembrato un pochettino così, un po'.
2: No, abbiamo appena finito.
1: Bravo.
0: Siete in pausa.
1: Ok.
2: Va bene, scusa per parlare con voi.
0: Certo. Che bello. Senti, cosa mangiate a pranzo?
2: Ah, non lo so.
0: Ah, capito, va bene, dai. Allora ragazzi, grazie per aver giocato con noi, vi auguriamo buon divertimento e soprattutto buon lavoro per
1: ciao,
0: quando riprendete. Ciao Matteo, ciao Franci,
2: ciao, buona giornata,
0: ciao.

0: che Zampaglione conosce le donne. Io ci ritrovo un casino nel testo di questa canzone.
1: Mamma mia, che dichiarazione forte, però.
0: Per essere
1: le 10.55 io ritengo che questa dichiarazione
0: ma
1: sia.
0: Ma tu stai zitto che devono cosa passare mesi e anni.
1: Cosa vuol dire? Ma non è che. Ma perché se esalti Zampaglione devi buttare giù Claudio Chiari?
0: Ma scusa, io sai che l'ho detto diverse volte che Zampaglione è bravo a scrivere i testi, ragazzi. Cioè, non è che posso. Non mi chiedere chi non è bravo. Perché
1: io ho solamente sottolineato, va bene, la tua frase, no? Arrivata così.
0: Nel senso che si vede. No, secondo me è uno che conosce la sensibilità, l'umore, la psicologia femminile, si capisce. Dai testi che scrive.
1: Bravissimo, dai, bravo Zampaglione.
0: Allora, cioè, noi tra poco siamo pronti per accogliere la redazione,
1: sì.
0: Lo accogliamo, Patrizio.
1: Sì,
0: ma
1: accogliamo.
0: Dai.
1: E poi che cosa parliamo? Ma ecco. Scusa, ma questo giardino, adesso non so se ne parliamo subito, ma questo giardino sexy che ha conquistato Londra, ma cos'è?
0: Allora,
1: piante come amplessi, ma cos'è questa roba qua?
0: Allora, praticamente è un giardino si trova, diciamo, è uno storico quartiere Chelsea, Chelsea Flower Show. È un'installazione praticamente dedicata al desiderio sessuale e al verde. Solamente che probabilmente chi l'ha pensata non ha immaginato che figurati, riscuotere tutto questo grande successo, figurati.
1: Dico
0: è stato
1: solo,
0: un boom.
1: Dico solo, piante come amplessi. Cioè, ragazzi,
0: sai, uno si può anche ispirare al balcone di casa propria, cioè.
1: Va bene.
0: Dai,
1: va bene,
0: ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Sono rientrati nella serata di ieri all'aeroporto di Fiumicino gli attivisti italiani della Global Flotilla per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze che sarebbero state subite durante il fermo e il trasferimento. Sul caso è intervenuto intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Secondo alcuni autorevoli media, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. È morto ieri sera nella sua casa di Bra nel Cuneese Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986, un visionario che ha cambiato il modo di parlare di cibo e della sua sostenibilità. La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto un traffico illecito di gasolio agricolo venduto a prezzi inferiori a quelli di mercato. Tre italiani sono stati denunciati. L'inchiesta è partita dopo un sospetto viavai di veicoli nei pressi di un cortile di Besnate, dove i finanzieri hanno accertato la presenza di un sistema di distribuzione di carburante. In circa un anno, secondo gli investigatori, ne sarebbero stati venduti circa 18.000 litri per un valore superiore a 270.000 euro. L'Italia è al 31° posto nella classifica globale dei 49 paesi con maggiore capacità di innovazione. Non un risultato lusinghiero, Singapore al primo posto, mentre seguono Israele e Regno Unito. L'ecosistema dell'innovazione italiana vanta eccellenze riconosciute a livello internazionale, tuttavia continua a scontare il basso livello degli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo e le difficoltà nel rafforzare il capitale umano. Formula 1 al via il lungo weekend del Gran Premio del Canada, oggi l'unica sessione di prove libere alle 19.30, ora italiana, con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Va in scena alle 20.45 l'anticipo dell'ultima giornata di Serie A, Fiorentina-Atalanta ininfluente ai fini della classifica finale. C'è anche il ritorno dei play-out di Serie B tra Sudtirol e Bari, 0-0 all'andata in Puglia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: Love Light, Taylor Swift, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, intanto partiamo da questo appuntamento, che è un appuntamento fisso che si tiene a Londra, il Chelsea Flower Show, dove anche quest'anno, insomma, piante, amanti della natura, cose straordinarie che arrivano un po' da tutto il mondo, tengono banco con le visite di Re Carlo e la regina Camilla, che peraltro sono due grandi amatori, diciamo, del giardinaggio, certo, e delle piante. Però che cosa è successo? Che quest'anno, tra i tanti visitatori, c'è un'attrazione che attira molte persone, che è la Serra di Afrodite. È questo giardino che è stato progettato da questo pluripremiato garden designer che si chiama James Whiting, ed è sponsorizzato, bisogna dirlo questo perché sennò non si capisce il legame, dal brand di benessere sessuale Love Honey.
1: Allora, questo giardino di fatto è suddiviso in quattro aree: flirt, flirtazione, nascita del desiderio, lussuria e devozione. Allora, adesso non so Re Carlo e Camilla lì come si sono trovati all'interno di questo giardino. Comunque, in ogni caso, figurati, l'obiettivo è quello di sdoganare il piacere personale e renderlo naturale quanto il giardinaggio da interi. Cioè, esattamente come metti a posto il rosmarino e il basilico, fai sesso e fai l'amore.
0: Però c'è una novità. No, beh, giustamente, perché allora intanto ci sono le piante che hanno forme sinuose, che ricordano gli amplessi e la sensualità. All'interno della vegetazione sono nascosti ben 69 sex toys. Praticamente ci sono gli stimolatori a forma di rosa e anelli vibranti. Adesso io non vorrei che magari qualcuno va lì e dice: oh, guarda questa rosa, vai lì e zzz. E praticamente il tutto accompagnato da una illuminazione soffusa e una colonna sonora avvolgente. Allora, voi dovete immaginare che praticamente questi giardini, no, sono enormi, e questa installazione, perché alla fine è una cosa artistica, praticamente ogni giorno a code e code di persone che sono in fila per poterla vedere, capito?
1: Ma cos'è? Ma una caccia al tesoro? Bisogna cercare i sex toys, stimolatore, forma...
0: Ma quello non credo.
1: Ma com'è uno stimolatore a forma di rosa? Cioè, fammi capire.
0: Vabbè, sta uno stimolatore con una forma di rosa, Claudio.
1: Vabbè, ho capito. Cioè, voglio dire. Ma posso fare una domanda? Io, cioè,
0: no,
1: nel senso
0: però
1: che io lo stimolatore a forma di rosa non so come possa essere.
0: No, nemmeno io, però dico, suppongo che sia uno stimolatore normale con un arricchimento, diciamo, ecco, però, estetico.
1: Questa cosa qua, cioè, non è in un angolo, no, l'angolo erotico della città. Questo parco, questo, no, cioè, è nel quartiere più elegante di Londra. Cioè, quindi voi dovete pensare, non lo so, al quartiere più elegante di Milano, non so, in Brera, per dire, con un giardino, no, con questa proposta. Quindi è davvero uno shock, oppure, diciamo, una cosa molto coraggiosa. Valutate poi voi, insomma, che aggettivo dare a questa cosa.
0: Cioè, no? Garden design, guarda che secondo me questo qua, c'è il caso che lanci una moda, attenzione. Peraltro mi sta venendo il dubbio che Camilla, che la vedevo un po' gironzolare, no, in giro così per il Chelsea Flower Show, chissà che no, ma allora loro sono andati a far visita, hanno ospitato da David Beckham, tra poco ne parliamo, la grandissima attrice Judi Dench, insomma, c'era di tutto e di più. Chissà se sono andati anche a vedere la Serra di Afrodite.
1: Magari ha trovato un anello vibrante.
0: Lei?
1: Lei, dico, poi l'ha dato al marito.
0: A lui?
1: Non lo so.

0: Havlik, Stop and Stare, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo parlando del Chelsea Flower Show edizione 2026, anche perché diciamo che ogni anno all'incirca ci sono 145.000 visitatori ed è praticamente il maggiore evento di raccolta fondi organizzato dalla Royal Horticultural Society. E quindi diciamo che insomma è un evento ovviamente anche molto molto importante. Si è parlato in questi giorni anche di Sir David Beckham, al quale è stata dedicata una rosa, la rosa Beckham. E lui, devo dire, è arrivato impeccabile, come al solito, molto amico della famiglia reale ormai da anni. E praticamente, a parte questa serra di Afrodite, c'è anche, diciamo, un'altra parte del Chelsea Flower Show che pare sia molto visitata. Cioè praticamente il Re Carlo, Sir David Beckham e una serie di piccoli nani da giardino sono i protagonisti di Curious Garden, il giardino. Perché ridi?
1: Mi fa ridere. Ma no, mi fa ridere di questi che vanno a vedere i nani da giardino.
0: Ma no, scusi, i nani da giardino sono carini.
1: No, finisci. Sono protagonisti di questa cosa.
0: Sì, esatto, di questa diciamo installazione anche qua. Ma insomma, guarda, c'è molta creatività. Adesso ovviamente questa qua della Serra Afrodite, e ovviamente anche perché non è cosa da tutti i giorni vedere i sex toys in mezzo, voglio dire, alle rose, alle viole, ai cactus, eccetera. Ma peraltro stavo pensando che le piante grasse hanno un po' questa forma sinuosa, un po' fallica.
1: Esatto, piante grasse, facile, nel senso è facile pensarlo, no, nel senso sono già così di forma, no? Evidentemente hanno spinto molto insomma su questa parte del giardino, perché poi hai detto bene, non è tutta così. Mi fa molto ridere questo contrasto, no, tra la famiglia reale, ok,
0: ragazzi,
1: e questo,
0: però,
1: no, ho capito, ma mi fa sorridere,
0: c'è anche il Giappone, no, allora,
1: perché è una cosa che sarebbe difficilmente replicabile in Italia, no?
0: Cioè tu fai, non so, una cosa, per esempio a Orticola a Milano, cioè
1: sì, ma chi ci va poi? Cioè nel senso,
0: come fai, chi ci va?
1: No, la gente sì, ma sì, io sto pensando a persone molto importanti, tipo,
0: ma no, ma scherzi,
1: si fa sempre un sacco di problemi, no?
0: No, guarda che i garden designer sono praticamente richiestissimi, vanno forte.
1: Non
0: sono...
1: sto parlando del garden, sto parlando di questa cosa qua legata al sesso, questo giardino sexy, cioè io ci rivedrei, non ce li vedrei i politici italiani che sono sempre tutti così, no?
0: Li vedresti?
1: No, fanno tutti puri, fanno tutti, cioè in Italia, cioè figurati se vai a sposare una cosa del genere in cui
0: io
1: si
0: non
1: vedono...
0: volevo citare questa cosa, ma siccome me la metti proprio lì, una delle ultime dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa, dicendo che sarebbe andato immediatamente dopo un appuntamento con la Gelmini e la Carfagna, ha detto che poi peraltro insomma fare una cosa a tre con la Gelmini e la Carfagna,
1: sì. No, capito, ma questa è una cosa pessima, però voglio dire, da dire, io secondo me è una cosa pessima da dire, sì, da parte di un
0: secondo tutti,
1: ecco, secondo tutti, non lo so, è un giardino molto molto bello, mi piacciono molto, allora, gli inglesi, perché lo vivono senza tanta vergogna, capito?
0: No,
1: ci vanno,
0: ci,
1: e come, ci va anche il re,
0: sì,
1: capito? Il re,
0: ragazzi,
1: va in un giardino,
0: ma certo,
1: dove ci sono i sex toys nascosti,
0: ma
1: nell'erba,
0: ma sì, ma perché Camilla, voglio dire, allora, tra
1: ma
0: l'altro,
1: ma cosa vuol dire Camilla, voglio dire,
0: oh, io ho un'idea sulla regina Camilla, con tutto il massimo rispetto, è mia, me la tengo, ma insomma si può intuire. Allora, un altro settore molto richiesto è anche quello del super medagliato giapponese Katsuyuki Ishihara, che l'anno scorso ha vinto il premio Best in Show, perché dicono che i giardini progettati da questo garden designer siano un'incredibile perfezione formale. Guarda, io ho visto delle foto e devo dire che insomma sono dei giardini e dei fiori veramente spettacolari, quindi veramente molto belli,
1: non solo nelle vibranti sex toys, insomma, tanta bellezza.
0: Cielo.

0: passi. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Cioffi con Noemi, farfalle nello stomaco. Allora, qui Radio Number One, adesso vi parliamo di questa protesta dei tennisti che considerano il montepremi a Roland Garros troppo basso, anche perché loro in sintesi cosa dicono? Gli introiti sono aumentati, ma il montepremi, a me sembra un po' un'assurdità, è rimasto lo stesso, soprattutto diciamo a tutelare quelli che sono più in basso, no? Non stiamo parlando dei big, i tennisti, quelli che sono proprio, che ne so, il 200° posto, insomma. Comunque in base in classifica e si lamentano insomma di questo montepremi, anche se la direttrice del torneo, l'ex tennista la Moresmo, dice che non c'è nessuna possibilità che montepremi possa salire perché era già stato aumentato l'anno scorso nel 2025. Quindi cosa faranno?
1: Faranno uno sciopero, diciamo così, uno sciopero, una riduzione di tempo nelle interviste, cioè ridurranno il tempo dedicato alle interviste di 15 minuti. Perché hanno scelto il 15? Perché il 15 e 15% è la percentuale degli incassi totali che i quattro tornei dello Slam riservano al montepremi. Però se la pensiamo in questo modo, in effetti non è una percentuale altissima, cioè lì c'è un business, no? Nel quale evidentemente in tanti guadagnano, però al montepremi in questo momento è riservato, anch'io dico, solo il 15%. Loro vorrebbero arrivare fino al 22%. Detto bene che la battaglia non è per i primi 10, 20, 30, ma è anche per quelli che arrivano dietro, no? In 124 che entrano nel tabellone, pensiamo anche al centesimo, al 110, al 120, sono evidentemente soldi che loro vogliono dividersi tra giocatori un po' di più.
0: A me fa molto ridere questa cosa delle interviste, perché vabbè, 15 minuti in meno, cosa fai? Vai lì col cronometro. Già insomma le interviste, sai, no? Poi dipende, non è che molti tennisti amino molto fare, gli sportivi in generale, perché poi le domande quando sei in mezzo alle competizioni, no, sono sempre le stesse. Quindi diciamo hanno anche la scusa per parlare di meno.
1: Ah beh, questo sì, Sinner tra l'altro ogni tanto lo dice, no? Qual è la cosa più brutta, lui è le conferenze stampa.
0: Le interviste.
1: Che poi non è vero, perché lui ne esce sempre bene, sorridente, carino, anche bravo a rispondere, direi. Va sempre dritto, no? al punto,
0: però...
1: e le sa gestire bene, però non gli piacciono, evidentemente.
0: No. Ma no, perché sai, poi allora, ovviamente ci sono le indicazioni che di solito danno gli uffici stampa, no? I giornalisti, di non fare domande che vanno un po' fuori. Quindi le domande sono sempre quelle, capito? Sempre con le risposte che sono sempre quelle.
1: Guarda, l'unico che ogni tanto esce, infatti sui social, è un assoluto protagonista, è Ubaldo Scannagatta, che è un grande, no? Lui lavorava anche con Rino Tommasi, mi sembra. E lui fa sempre queste domande molto molto strane e sui social si ritrovano con Sinner che ride, perché gli fa le domande veramente domande. Prova a uscire, no? Perché altrimenti è sempre diritto,
0: ragazzi,
1: rovescio, no, vinto, perso.
0: No, è quello, è quell'altro, sì, due scatole.
1: No, cioè, non facciamoli diventare dei calciatori, voglio
0: no.
1: dire. No! Diamogli la possibilità di dire anche delle cose un po' diverse, un po' strane, un po' particolari.
0: Oddio, anche nei ringraziamenti, quando alla fine dei match, devo dire, grazie al tuo team, complimenti al tuo team, ti ho visto bene, quello e quell'altro, e tu... Vabbè, dai, per forza di cose, poi ogni tanto qualcuno ci inserisce qualcosa di più divertente. Comunque vedremo, allora, quindi meno intervista a Roland Garros, perché i tennisti hanno questo montepremi che purtroppo si è ridotto e quindi vogliono protestare.
1: Va bene, dai, proviamo ad alzarlo. Dai, proviamoci. When

0: In the Dark, Selena Gomez. Allora, sta per arrivare una grande canzone e poi parleremo dell'arzillissimo, perché ragazzi, c'ho più di 80 anni, ma fa, canta, recita, viaggia, suona, fa 200 figli.
1: Fa anche casino, però, come in questo caso.
0: Vabbè, dai, però.
1: Esagerato.
0: Cioè, una festa, tu non conosci feste silenziose?
1: No, tra l'altro quanto pagherei per andare in una festa con Mick Jagger? Mamma
0: ma che
1: mia.
0: Bello, a chi lo dici?
1: No, io ci andrei di corso.
0: Io ero innamorata di lui quando ero bambina, ti ricordo, te l'avevo detto.
1: Cioè, eri bambina?
0: Sì, ero bambina.
1: Anni?
0: 90.
1: Certo, andavi l'asilo. L'asilo, io già
0: andavo all'asilo con le mie canzoni. Con le... Mi ricordo, te lo dico, che la suora mi diceva: ma che musica ascolti? Io dicevo: ma che faccio gli affari suoi. Allora, io avevo le suore, sì. Rimanete lì, dai, tra poco vi diciamo che cosa ha fatto Mick Jagger. Vabbè, lui non ha fatto niente. Secondo me i poliziotti hanno fatto irruzione perché volevano farsi fare l'autografo da Mick Jagger.
1: Ma
0: così, tanto
1: non lo
0: per.
1: So,
0: no,
1: non lo
0: dici.
1: So. Ma dubito. Ha fatto casino, dai, troppo casino, evidentemente. Ma lo perdoniamo, almeno io lo perdono.
0: Vabbè, anch'io, ho voglia. Dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento. In aumento.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: in the Moonlight, canzone protagonista del nostro spazio, come sempre dedicato alle grandi canzoni anni 2000. Allora, siamo a Stromboli, dove c'è una leggenda vivente, c'è poco da dire, insomma, che risponde al nome di Mick Jagger, che festeggia la fine delle riprese di questo nuovo film diretto da Alice Rockbacher. Cast stellare, non c'era solo lui in questa festa, un sacco di attori, gente, pensa, tramonti, cose, ville, belle, cocktail,
1: Stormy Hop. Certo, così. Tu aggiungi. Alla fine è esagerato, ha fatto casino, il party è stato interrotto dalle forze, sembra un film, dalle forze dell'ordine. Buonasera, favorire documenti, voi di là, voi di poco casino, qui. Chi è lei? Mick Jagger, sì, Mick Jagger, si metta dietro il film. L'avrà riconosciuto?
0: Sì. Ma certo, dai, si vede Mick Jagger.
1: Mi sa molto sai, di quelle forze dell'ordine che arrivano e non capiscono con chi, e dicono, allora, voi chi siete qua? Che lingua, americano, inglese, ma chi siete voi? Attori? Insomma, comunque è andata così, casino, è arrivato, hanno esagerato evidentemente, dai, no?
0: Ma lui, allora, attenzione, perché ci sono state le proteste della Proloco, è vero che il territorio è molto fragile da proteggere, quello è vero, no? Praticamente Rosa Oliva, che è presidente della Proloco Amo Stromboli, ha detto questo: l'ennesimo segnale di un territorio che, anziché essere valorizzato e supportato dopo un inverno di gravi carenze e abbandono, si ritrova penalizzato anche nei suoi momenti di aggregazione e visibilità. Allora, però, presidente, dobbiamo dire che, insomma, secondo me una foto di Mick Jagger a Stromboli vale più di 1000 spot, premesso che anche lì, insomma, c'è il problema, no, dell'overtourism, quindi non possiamo andare in 70.000, insomma, a Stromboli. Allora sono arrivate le proteste dei vicini. Io non so se i vicini sapessero che uno dice: beh, chi se ne frega che c'è Mick Jagger, fa casino, mandiamo la polizia.
1: Ho capito, però ragazzi, dai. Ci vuole modo. Allora ci
0: lui
1: manca,
0: cosa ha detto poi non lo sappiamo,
1: dai, ciao, è andato via. No, è andato sullo yacht, è andato via. No, bisogna anche capire che cosa ci manca, insomma, questa parte del racconto, cosa facevano evidentemente.
0: Ma allora,
1: e a che ora?
0: Sì, dunque c'era rumore, musica alta e musica e gli orari, quindi, diciamo, le proteste dei vicini probabilmente sono arrivati perché magari fino a, che ne so, 2 di notte si sentiva molto questa musica e quindi avranno detto: ah, guarda, saranno i soliti casinisti, guarda, che fanno casino.
1: Mick, un consiglio da un amico: la prossima festa, voglio dire, tu vai dal vicino, gli dici: ascolta, venite alla mia festa, loro sono tutti vengono, li coinvolgi,
0: è l'unico modo.
1: Tiri dentro, li presenti agli altri, vieni qua tu, questo qua è il mio amico.
0: Comunque è bella questa foto di questo articolo, non so se era Stromboli, ma insomma di Mick Jagger, che tra l'altro è sempre in Italia, perché lui ama moltissimo l'Italia, devo dire. Poi mi dà l'idea, questa cosa l'avevo letta, che le persone che lo fermano e lo riconoscono, no, per chiedergli le foto, lui è veramente sempre molto disponibile. Porca miseria, ma non lo becco mai. Ma perché?
1: Perché tu mi bazzichi Stromboli nel weekend?
0: No, però lui non gira solo a Stromboli, lui mi va proprio in giro ovunque, e quindi potresti beccarlo, che ne so, qualche paesino della Toscana, della Sicilia.
1: Lui è più Sicilia, ma gira. Tante volte, insomma, che quello è un luogo, no, molto amato. Però dobbiamo uscire da questa cosa qua delle feste, cioè le feste sono un bel segnale. Ho capito, però bisogna cercare di vita, finché c'è vita c'è speranza.
0: Bene,
1: abbiamo bisogno
0: oggi
1: di
0: abbiamo
1: speranza.
0: Iniziato con la frase di Cicerone, adesso abbiamo finito. Vabbè, dai.
1: Comunque, dunque, la notizia più bella di oggi per me rimane quella del benzinaio che faceva il pieno di benzina nel garage.
0: Ma nel garage, nel cortile.
1: Nel cortile. Mi fa ridere.
0: Questo è sinonimo di creatività italiana. Allora, c'è il nuovo singolo di Madame e Marrakesh.

0: Radio Number One in attesa di One Match che parte tra poco.
1: Beh, sono già pronti, sono già pronti a litigare su, su un argomento molto scottante.
0: Cioè?
1: Un argomento molto scottante, mi hanno detto, non so quale sia.
0: Molto scottante?
1: Molto scottante.
0: Va bene,
1: quindi, insomma, preparatevi, una puntata memorabile. Noi cosa facciamo?
0: Auguriamo buon weekend agli ascoltatori e diamo appuntamento a lunedì mattina, come sempre alle 10.
1: Mi raccomando, costume da bagno, piscina, godetevi il caldo
0: e anche
1: estivo.
0: Un occhi in tasca ogni tanto.
1: Ma come un occhi in tasca?
0: No,
1: ma
0: dico,
1: che augurio è?
0: Occhi in tasca ogni tanto.
1: Va bene, dai.
0: Dai, a lunedì.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: number one, manca un minuto all'una, le notizie e poi One Match.
1: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
3: Radio Number One Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
5: Un'inchiesta che, al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti, rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accusa che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori, che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico, e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
4: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina, insieme al Medio Oriente, oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Al via il weekend del Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere è Kimi Antonelli. Gerardo De Vivo.
6: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttori alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18.30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18. Sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
4: Ed è tutto, buona giornata.
7: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
8: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
10: A
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio, questo è One Match, l'ultimo appuntamento della settimana dalle 13 alle 14 su Radio Number One. Io sono Andrea Ferrari e con me, come sempre, devo dire a volte purtroppo, a volte per fortuna, lo zio Francesco Nasti.
11: buon pomeriggio a tutti. Come per fortuna o purtroppo? Sempre
0: sono
11: per
0: combattuto.
11: Fortuna.
0: Sono combattuto.
11: Ma no, ma sei l'uomo più fortunato del mondo in questa oretta con me. Ma che scherzi, mai dico. Ma ti rendi conto? Vabbè, senti, oggi... capitano mio capitano!
0: Infatti oggi tema scottante, l'hanno detto i The Journalist poco fa, Claudio e Fabiana, li salutiamo, hanno detto tema scottante in One Match, in effetti è scottante, no?
11: Ma non è per niente scottante, però se volete usare l'aggettivo scottante, usiamo scotto più che scottante. È così, è un argomento di chiacchiericcio leggero, visto che è un bel weekend quello che si prospetta.
0: Infatti, hai fatto bene a specificare, questo è One Match, allora rimanete con noi, ora c'è la nostra musica, la musica di Radio Number One.
10: One Match. E tu, da che parte stai?
12: Mi sento.

0: Serena Brancale Levante Delia al mio paese su Radio Number One, e comincia un esilarante come sempre d'altronde appuntamento di One Match. Questa è Serena Brancale che l'ha già scatenata, l'abbiamo vista ieri scatenata anche al party di Samurai J, perché è uscito l'album oggi e c'è un featuring tra proprio Samurai J e Serena Brancale.
1: Ma le sai tutte? Tu le sai tutte, incredibile sto omino qui com'è informato su tutti questi gossip paralleli sulla musica.
0: Questo è un gossip.
2: Dai. Tu sai è che musica, si scatenano, chissà cosa combinano a Milano la sera con te. Vabbè.
0: Allora io non so come sia possibile che ci sia venuto in mente un duello del genere, ma tant'è. Ci è piaciuto, abbiamo detto facciamolo per chiudere la settimana in bellezza, ed è una sfida che riguarda due lavori, due mestieri che evocano anche tante cose, no? Magari delle immagini che uno ha ben impresso, dei film. E la domanda è questa, caro zio, tu la sai,
1: dica.
0: La leggo io. Preferite i comandanti di un aereo o i comandanti di una nave? Pensa te che chicca.
1: Guarda che perché dietro c'è tutto un mondo alla navigazione per mare e quella invece per cielo. Quindi è sempre una domanda leggera. Invece andate fino in fondo, fatevi questa così, fate un momento di riflessione. Preferisco un comandante la nave oppure comandante e l'aereo. Guarda che bello, che poetico, molto oggi, molto poetici.
0: Poetico interessante, allora ci schieriamo sul ring.
3: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasty.
1: Ma pensa proprio ai pirati dei Caraibi, quindi il sì, il comandante di una nave. E io tra l'altro non potevo prendere posizione diversa perché io ho avuto uno zio di cui vado fierissimo, che è stato anche capitano superiore di lungo corso, e quindi voglio dire, la navigazione un po' nelle vene del Dusty, il mare è un fascino eterno, le tempeste, gli orizzonti, la poesia, e poi il capitano Stubbing, mare sì. Profumo di...
0: Okay.
1: Capitano Stubbing, Love
0: Quello
1: Boat,
0: di
1: per
0: Love
1: favore.
0: Boat, sì.
1: Esatto, c'è questo fascino del comandante di una nave, bellissimo. Ma io mi chiudo qui per ora, lascio spazio a te.
0: Sì, anche se comunque non ci sono cose che lo zio Nasty non abbia fatto nella vita o che abbia
1: fatto.
0: No,
1: non è che ho fatto io.
0: È capotato.
3: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Mi ha sempre incuriosito il lavoro del comandante di un aereo, tanto che anche oggi, se si potesse, io mi metterei di fianco al comandante per vedere un po' come si fa a guidare, come funziona la cloche, che tasti bisogna premere. E mi stupisco sempre, caro zio, di come l'ingegneria umana abbia portato a costruire questi mezzi giganti che volano nel cielo. Dobbiamo ringraziare anche il nostro Leonardo da Vinci, citato ieri tra l'altro anche nello scontro tra barbuti e sbarbati. Io credo che volare sia qualcosa di incredibile, sto quindi dalla parte dei comandanti di aerei, di cui stimo tra l'altro delle qualità pazzesche, vale a dire il coraggio, il sangue freddo, perché bisogna avercene tanto, e anche tanta competenza e disciplina. Bene.
1: Vabbè, questo voglio dire è comune anche a quelli delle navi, te lo dico,
0: non è la stessa
1: cosa. Se, visto che siamo in sfida, ricordati che i comandanti delle navi ci sono da che è nato l'uomo, quindi immagina un po' che mari hanno solcato quelli che proprio sapevano, non c'avevano neanche la bussola, non c'avevano.
0: Fa niente, qui si tratta di immaginario comune. Preferite, diciamo, comandanti di navi o di aerei? Il numero per i vostri messaggi è il 393 444 0444.

0: Girls insieme a Mark Ronson con Uptown Funk. Che bella coppia, ragazzi, c'è Bruno Mars e Mark Ronson, uno dei produttori più pazzeschi. Io alzo le mani. Torniamo a noi invece, perché c'è una sfida in corso anche oggi, come tutti i giorni dall'una alle due su Radio Number One, il one match tra me e il buon Andrea Ferrari, che ha la testa sempre tra le nuvole e infatti preferisce, eh sì, perché quello è il fatto, tu avendo la testa tra le nuvole preferisci i comandanti degli aerei, io invece sono per quelli delle navi.
1: Tanti messaggi che sono arrivati, andrei subito a leggerne o ascoltarne qualcuno. C'è questo che dice: preferisco comandante di aereo sempre, visto che lo sono pure io. Simone da Brescia, grazie. Vorrei anche sapere qualche tua esperienza, qualche curiosità, esatto, su come si faccia, perché appunto, come ho detto poco fa, quando mi sono schierato, è una cosa che mi ha sempre dato.
0: Ma no, ma invitaci Simone, invitaci una domenica a fare un volo sul lago di Garda, visto che sei di Brescia, e io e Andrea veniamo volentieri, portiamo le patatine, non lo
1: sull'Aliante,
0: so.
1: Sull'Aliante.
0: Ma che Aliante,
1: poi,
0: sull'aereo?
1: Vuoi leggere tu questo?
0: Ciao, noi siamo i Fantastici Due, perché una volta eravamo in quattro, siamo rimasti io e te e duriamo anche poco. Grazie comunque per il complimento. Io voto la nave, e la nave deve essere come Love Boat, serie televisiva, l'ho detto prima, Mare Profumo di Mare, canzoni di Little Tony. Ragazzi, lì ogni puntata l'equipaggio ne castigava una, ma non è vero, ma non era... Cioè no, ragazzi, aspetta, ferma. Il capitano Stubbing, che era il comandante della nave e anche capitano, era una persona serissima, era quello che metteva sempre pace tra le persone che litigavano, trovava sempre una soluzione, era sempre super partes, e non mi risulta che avesse avuto degli inciuci nella serie televisiva. Poi c'erano quelli dell'equipaggio che ogni tanto qualcuno si innamora, però erano più quelli che erano a bordo come passeggeri, che facevano tutti gli inciuci. Si chiamava Love Boat, il cazzo doveva fare, secondo te? Quell'altro, e si chiamava Love Boat. Se era Food Boat, mangiavano. Love Boat e facevano altro. Adesso.
1: Beh, allora continuate a mandarci messaggi. Questa è una sfida che riguarda, come dicevamo, due mestieri che evocano tante cose. Sono due figure alla fine di grande fascia nell'immaginario comune, e quindi è anche un po' la sfida fra il cielo e il mare. Dai, continuate a mandarci messaggi al 393 444 0444.

0: casa, chi fa questo in casa, chi fa quello, chi avrebbe dovuto fare quella determinata cosa ma non l'ha fatta, quindi giorno dopo giorno io e te, se fossimo sposati, potremmo litigare per colpa della casa.
1: Esatto, anche se penso che sarebbe una cosa molto impossibile tra di noi, perché sei l'uomo perfetto, il tutto fare, ma comunque era la gestione della casa, quindi in generale.
0: Non può dirmi quello che ha appena detto quest'ultimo
1: sì,
0: giorno.
1: Sì, anche se non ti ho mai trovato, insomma, la partner in questa stagione, ma non succederà mai, quindi mettiti via
0: perché,
1: subito il pensiero.
0: Perché non succederà mai? Perché
1: tu... sono molto gelosa del mio Federici. Comunque la risposta era la gestione della casa, dunque tutte motivazioni corrette, però la risposta esatta sì. Era quella.
0: In primis la colpa per i litigi, soprattutto nel nostro bel paese, al primo posto c'è la colpa della casa, perché all'interno della casa si discute tantissimo per la gestione proprio dei singoli compiti. Anche da sovere hanno detto la casa, ci scrive Mina, che non è la cantante, quella vive in un altro lago, quello di Lugano, però è la casa.
2: Per la casa. Bravo. Ciao Margherita.
1: Bravissima.
0: Poi ci sono arrivati tutti. Grazie naturalmente
1: grazie
0: per aver
1: ragazzi,
0: partecipato.
1: Che ovviamente avete battuto la Sfinge.
0: Sì, anche oggi pomeriggio finalmente ce l'abbiamo fatta. La risposta corretta era la
1: casa.
3: Pomeriggio number one plus.
4: Ogni sera dalle 23 all'alba
5: immergetevi in Number One Nights,
4: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
5: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
4: Number One Nights, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: 15:28 in questo preciso istante, siete nel PN1 Plus. Tra pochissimo cosa ci sarà?
2: Il Tutti contro tutte. Quindi sì, ci sarà un telefilm da indovinare.
1: 393 444 0444. C'è la nuova di Paola Iezzi.

0: Stessa direzione, il titolo della nuova di Paola Iezzi. Siete su Radio Number One. Abbiamo guardato per un attimo nella stessa direzione. Abbiamo deciso di andare dove?
1: Ho deciso di portarti per festeggiare questi tuoi 25 anni di radio, non solo al Peperì, ma anche a Roma, nella città eterna, la capitale. Sei mai stato?
0: Sono stato un paio di volte, mi è strapiaciuta. Tra l'altro ero anche da un amico ospite DJ che mi ha tenuto ovviamente un paio di notti, e in cambio ho dovuto fargli da voce in una serata a Ostia. Da voce, sì, da vocalist. Mi fa: oh, te ospito, ma per contraccambiare vieni con me.
1: Ma ci credo, perché sei così bravo, l'avrei fatto anch'io.
0: Troppo gentile. Allora andiamo a Roma, perché un ragazzo è stato pizzicato in una via a senso unico, e quando è stato fermato dalla polizia locale lui ha cercato di portare a casa un ottimo risultato, non pigliar la multa, cercando di giustificarsi in questo modo.
1: Quale?
0: A vigile, non è colpa mia, è colpa della mia auto, è lei che funziona al contrario.
1: Ah, perfetto, direi che è stata proprio un'ottima motivazione. Infatti è stato fermato e multato.

0: piedino che si muove in questa ultima giornata legata al PN1 Plus con Kungs, adesso mi parte la capsula, con Cooking on Free.
1: Ammazza che slang, ragazzi, pazzesco.
0: Casualmente sono riuscito a dire Cooking on Free. Era This Girl, siete su Radio Number One. Michela Persi,
1: però,
0: aveva un desiderio.
1: Regalami questa gioia, la mia ultima puntata prima di, insomma, di quest'estate. Voglio sentire la mia canzone preferita, anche cantata dai nostri amici che ci ascoltano.
0: Ti ricordi com'era il titolo?
1: E cicchiri cicchi, rucca l'altro,
0: è il cicchi cicchi
1: ci. E cicchi cicchi ci, vai, sentiamo.

0: faccio una promessa, domenica diremo al nostro DJ Pandolfi di metterla in programmazione.
1: No, no, al Peperil Cicchicì non può mancare.
0: Va bene, in occasione del mio 25esimo anno di radio ci sarà anche la nostra Michela Persico, la Cleopatra d'Italia, il Cicchicicchicì, DJ set, cena cantata, la Sfinge. Potremo finalmente conoscerci e magari faremo anche una sorta di PN1 Plus 5-10 minuti.
1: Noi vi aspettiamo così vi conosciamo tutti dal vivo, perché è una stagione che ci state seguendo e quindi assolutamente
0: brava,
1: festeggiare.
0: E adesso, signore e signori, attenzione, perché c'è il nostro gioco legato al Tutti contro Tutte ed è una serie TV che sicuramente voi ricorderete molto bene. Questa
2: attenzione,

0: Sicuramente la signora Eleonora saprà dare una risposta corretta. Quale numero?
1: 393-444-0444.
0: Ciò che è un telefilm che ha fatto la storia
1: di
0: quei
1: anno?
0: Genitori che negli anni 80 la sera non potevano mancare seduti oppure in piedi mentre lavavano i piatti con quella serie TV lì.

0: Special è il nuovo di Somber, artista americano che sta scalando le classifiche. E cosa arriverà domani alle 18? La Play One condotta da chi?
1: Con Stefano Federici. Bella, le so
0: brava,
1: tutte.
0: Preparata.
1: Le
0: chissà,
1: so
0: chissà,
1: tutte.
0: Chissà.
2: Attenzione.
0: Pensavo fosse facilissima da indovinare, invece,
1: invece no.
3: La famiglia è Bradford.
1: No.
3: Claudia da Parma.
0: Non è la famiglia Bradford. Pensavo fosse facilissima e invece...
4: Ciao, ma è Magnum P.I.? Sara da Milano.
0: No. Signore e signori, i supercampioni escono allo scoperto.
5: I Robinson, Gianluca da Genova.
0: Signore e signori!
1: Genova incredibile! Genova sul podio.
0: Gianluca
1: e si aggiudica la vittoria.
0: Esatto,
1: bravo Gianluca, bravissimo.
6: Gianluca. Il Robinson Massimo da Genova.
1: Bravissimo, sempre Genova. Magari sono insieme.
7: Questi sono i Robinson. Marco da Brescia.
1: Ok, c'è anche Brescia.
0: Genova, Brescia.
8: Ciao Radio Number One, ciao Sfinge, sono Umberto da Cesate. Sono i Robinson.
1: Esatto, giusto, bravissimo.
0: Alex da Bergamo, sono i Robinson, corretto.
1: Quinto,
0: Gianluca
1: bravissimo.
0: Da Milano, sono i Robinson,
1: sesto.
0: Corretto.
9: La serie TV è i Robinson.
1: Bravissima.
9: Cristina da Clusone.
1: Brava Cristina.
0: Margherita da Milano, sono i Robinson.
1: Ottava, vediamo se abbiamo Disei un podio.
10: I Robinson questi qua. Orso da Legnano, ciao tutti belli e brutti.
1: E Mezzani, bravo, bravissimo.
0: Francesca da Lugano, sono i Robinson.
1: E così siamo a 10, bravi ragazzi, anche qui abbiamo indovinato.
0: Ma attenzione, perché tra pochissimo vi faremo un regalo, perché ci sarà un altro gioco, ma prima una grande canzone qui nel PN1 Plus.
11: Su Radio Number One c'è il PN1 Plus.
12: Pomeriggio Number One Plus.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: scritto 25 anni fa in un'estate del 2001 caldissima, era Drops of Jupiter, appena
1: che
0: sentita
1: meraviglia
0: qui, su Radio Number
1: erano
0: One.
1: Anni in cui era ancora giovane e sbarbata, ma non lamentiamoci. No, ci difendiamo
0: io,
1: ancora
0: scusate, ma io sono di no, oggi ne ho sentite abbastanza, potrei anche abbandonare lo
1: eravamo
0: studio.
1: Giovani
0: sì, no, hai detto
1: giovane sbarbata nel senso che ancora ero
0: avevi 10 anni
1: piccolina, esatto, sì, esatto, sì, sì, esatto. Sì, sì. Ma l'importante è invecchiare bene.
0: E l'importante, quindi, l'importante è partecipare al nostro gioco.
1: Esatto, perché adesso abbiamo
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: In questo caso Radio Number One ti regala natura e divertimento, perché se sei velocissimo ti regaliamo 2 biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia e oggi ospitano circa 20.000 varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo. Manda adesso un messaggio al 393-444-0444 con la risposta esatta a questa domanda.
1: Quale dinastia governò la Francia immediatamente prima della Rivoluzione francese? Asburgo, Tudor, Borbone, Savoia.
0: Rifacciamo.
1: L'ho letta male?
0: No, nel senso che uno deve capire perché magari
1: scherzo. Allora, ripetiamola. Quale dinastia governò la Francia immediatamente prima della Rivoluzione francese? Asburgo, Tudor, Borbone, Savoia.
0: In bocca al lupo. 393 444 0444. Tra poco scopriremo chi sarà il numero

0: con So Easy to Fall in Love, Olivia Dean ci ha accompagnato alla conoscenza di una ragazza che festeggia 22 anni di matrimonio ed è in linea con noi da Piacenza, Simona.
1: Che brava.
0: Buon pomeriggio,
1: buon
0: Simona.
1: Buon pomeriggio, Simona.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Ciao Simona.
0: Sono rimasto calmo per poi
1: infatti,
0: dire buon pomeriggio Simona.
1: Non era da noi. Ciao Simona, bravissima.
2: Grazie. E tu considera che ci ho buttato. È la prima risposta in cui ci butto. Le altre le sapevo tutte, non sono mai riuscita a vincere.
1: Vabbè, noi non diciamolo. L'importante è il risultato. E sei stata la più veloce.
0: Vogliamo dire qual era la risposta corretta alla domanda della professoressa Persico? Vogliamo dirlo?
1: La risposta era Borbone.
0: E tu sei stata la prima a comunicarcelo. Borbone, Simona a Piacenza che è in linea con noi.
1: È un piacere
0: nel fuori onda. T'ho sentito urlare quando t'ho detto siamo quelli di Radio Number One. Tu, oh no, non ci credo!
1: E invece è tutto vero.
2: No, non ci credo, anche perché prima ho fatto la sfida e mi avete, solamente che non potevo sentire la radio per il risultato, mi avete mandato il cuoricino.
1: Eccoci.
2: Adesso ho partecipato ai biglietti. Diciamo che oggi per il 22esimo anno di matrimonio mi avete portato non fortuna, di più.
1: Ma te lo meriti, sei stata bravissima, in più ti meriti anche un grande applauso perché
0: brava,
1: insomma, cioè, 22 sì. anni di matrimonio,
0: anche
1: tanta roba.
0: Anche perché secondo me la Sfinge è colpevole del cuoricino, perché lei sa quello che i nostri ascoltatori combinano, perché è l'unica divinità.
2: Può essere.
1: Bene, dai, allora va ti bene. Abbiamo fatto un bel regalo per il tuo
2: assolutamente,
1: anniversario.
2: Assolutamente, vi voglio ringraziare perché siete fantastici, fate un sacco di compagnia.
1: Grazie.
2: Voi gruppo, però diciamo che voi avete insomma un must in più, diciamo così.
0: Grazie.
1: Un plus, grazie
0: Simona,
1: grazie mille.
0: È stato veramente un piacere averti,
2: grazie,
0: e conoscerti, quindi ti arriveranno a casa questi biglietti. Chi porterai?
2: Mio marito, non posso non andarci con lui,
1: certo.
2: Che io oggi mi ammazza, mi chiede proprio.
1: Certo, oh, assolutamente.
0: Salutacelo tanto, è stato un piacere.
2: Grazie
1: a te, ciao.
0: Ciao
2: grazie,
0: tesoro.
2: Ragazzi, un bacione, ciao. Buona giornata e Stefano ancora tanti auguri, un bacione.
0: Grazie mille Simo,
2: ciao.
1: Radio Number One.

0: che spesso vuole capire, si mette lì, guarda all'orizzonte come Marrakesh e Madame, capisce tutto e dice sì, va benissimo così.
1: Ma tu non devi spoilerare il dietro le quinte, come si dice, non lo so, cioè queste sono cose nostre.
0: Tu sei controllora di tutto, vero?
1: Io voglio avere tutto sott'occhio eppure me la fanno sotto il naso lo stesso, penso un po' che furba.
0: Torniamo tra pochissimo con la parola nascosta nel
1: sarcofago della Sfinge.
2: Radio number one, c'è BN1 Plus. BN1 Plus.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: venerdì pomeriggio con quei pazzi del PN1 Plus. Dottoressa, che ore sono?
1: Sono le 16:02.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Radio Number One Notizie.
5: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Sono tornati a Roma la scorsa notte gli attivisti italiani della Global Summit Flottiglia per Gaza, rilasciati da Israele. Al loro rientro a Fiumicino hanno parlato di torture subite sia fisiche che psicologiche e di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. Si parla anche di abusi sessuali. Fonti dell'organizzazione hanno denunciato che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul, tra cui un italiano. Submorti alle Maldive, lunedì all'ospedale di Gallarate si terrà l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca 44enne, primo dei 5 a essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 dovrebbero arrivare domani a Malpensa intorno alle 13. L'ipotesi più probabile per la tragedia è quella del disorientamento. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. Guerra in Iran, è pronta la bozza dell'accordo tra Teheran e gli Stati Uniti, un testo di 9 punti tra cui un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, garantita anche la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello stretto di Hormuz e nel Mar di Oman. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
7: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
11: Salve.
9: Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Con buona domenica, siete su Radio Number One.
1: E tutto va bene.
0: Per ora tutto
1: come
0: va bene.
1: Per ora
0: tutto va bene, per ora.
2: Buon pomeriggio, Stefano e Michela.
1: Ciao.
2: Volevo ringraziarvi per la compagnia che mi fate sempre e soprattutto per Michela, che è stata una ottima e bellissima scoperta. Quando era il sabato non è che ci fosse stato questo colpo di fulmine, invece ora al PN1 stupenda, solare. Grazie davvero, un abbraccio, un bacione dalla Wendy.
0: Grazie.
1: Ma grazie Wendy, vedi,
0: grazie,
1: l'ho fatta ricredere.
0: Hai visto?
1: Potevo sembrare antipatica.
0: Pronta?

0: Sorellina, tanti auguri. So auguri. Che tu mi ascolti e quindi questi sono degli auguri inaspettati.
1: Una bella tiratina d'orecchie, quelle virtuali.
0: Ma
1: così.
0: Ci sarà anche lei domenica.
1: Ci sarà anche lei domenica sera.
0: Festeggeremo
1: quindi.
0: Insieme al Peperì.
1: Auguri in ritardo domenica. Auguri
0: vabbè,
1: giustamente nell'immediato
0: oggi.
1: Signore e signori, attenzione perché si rigioca.

0: giocare con la Sfinge.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare? Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: La malefica di una sfinge è pronta con il suo sarcofago, ma c'è Abdul a inviarci i fax.
2: Aspetta,
0: giustamente, è arrivato.
2: Abdul è arrivato, eccolo qua.
0: È arrivato Abdul, okay, o è arrivato il fax?
2: È arrivato il fax, direttamente dall'Egitto.
0: Faccia risentire il fax. Non avevo mai sentito un suono simile.
2: Eccolo qui. Allora, possiamo dare il primo indizio?
0: Prego, prego.
2: È composta da 8 lettere, di okay, cui 4 consonanti e 4 vocali.
0: Benissimo, altro fax.
2: Eccolo qua.
0: Che rumore strano.
2: Gli italiani compiono più volte al giorno un'azione.
0: E questa azione tecnicamente è anche facente parte del sarcofago stesso, ovvero la parola nascosta al suo interno. 8 lettere la compongono, abbiamo detto, ha detto, grazie ad Abdullah, dottoressa Persico, 4 consonanti e 4 vocali. L'unico indizio è questo: gli italiani compiono più volte al giorno un'azione.
2: Quale
0: sarà?

0: Ciao. Con Teddy Swims, disco pop intitolato Gone, Gone, Gone. Le 4:15 superate da un minuto. Senti la sfinge?
1: La sento.
0: Tu come la
1: tutta
0: senti?
1: Tutta la sento da lontano. Ma cosa sta da dicendo? Lontanissimo.
0: Non ti devo dare corda. Non no. Ti devo dare corda. Abbiamo detto che questa parola nascosta è composta da quante lettere?
1: 8 lettere, 4 consonanti e 4 vocali. Primo indizio: gli italiani compiono più volte al giorno un'azione. Sentiamo
0: intanto
1: le risposte.
0: Diciamo che qualcuno
1: casa
0: l'ha beccata, ma dobbiamo completare la top 10. Sentiamo.
2: Marco da Vinovo, la parola potrebbe essere chiamare?
1: No.
3: È pippera barra ponzi ponzi po.
0: Iniziamo bene.
3: Questa chi la so?
0: Vai.
3: Questa chi la è?
0: Vai.
3: È Grata Sassi.
1: Ciao. No, non è Grata Sassi.
4: No, sono Max D'Arzo. Secondo me l'azione più compiuta dell'italiano è grattarsi le balle.
1: Ma allora, vabbè, si vede che se l'è gratta spesso la sua lì.
0: Ma non dargli corda anche tu, dottore.
5: La parola potrebbe essere mangiare. Giada in provincia di Bergamo.
1: Giada? No, non è. Non
0: chiediamo
1: è mangiare.
0: Scusa anche alla piccola Giada. No, non è quello.
6: Ciao, sono Andrea da Chiari, per me è respirare.
0: No, non è. Tu oggi sei pericolosa.
7: Ragazzi, non sarà mangiare il problema della sfinge?
1: Non è il problema della sfinge.
0: La sfinge è un problema solo con me, purtroppo.
1: No, non è.
8: Ciao, è forse mangiare?
1: Ciao mamma. No, non è mangiare.
9: Buongiorno,
1: purtroppo.
9: Stefano e Michela. Potrebbe essere la parola spuntino. Ciao a tutti, Diego da Crema.
1: È un verbo però,
0: no.
1: La risposta.
0: Allora, se vuoi, c'è lui. Però io non l'ho ascoltato, non voglio essere responsabile.
1: Vai, io ci ascolto.
10: Stefano, bellissima Cleopatra. Innanzitutto tanti auguri a Serena, tua sorella.
1: Grazie.
10: E la parola mi viene in mente è mangiare.
0: No, non è mangiare.
1: Possiamo dare
10: tanti auguri in anticipo a Stefano per il suo 25esimo.
0: Grazie.
1: Secondo indizio. Spesso quando vedono amici o parenti fanno quella cosa lì.
0: Esatto, quando tu magari stai per incontrare un amico, lo vedi da lontano, probabilmente fai quella cosa lì, oppure gli corri incontro. E perché gli italiani spesso compiono quell'azione lì, quella che fa tutti i giorni, qualunque.

0: lentamente scalando le classifiche, anche della nostra classifica ufficiale, la Play One. Domani 18:21, le 40 più trasmesse da Radio Number One sono gli Another con Talk to You. 4:21, il serpente, Michela, Stefano, la Sfinge, Abdullah, la parola nascosta nel sarcofago. Quante lettere la compongono?
1: 8 lettere, 4 consonanti e 4 vocali. Gli italiani compiono più volte al giorno un'azione. Spesso quando vedono amici o parenti fanno quella cosa lì. Sentiamo le varie risposte.
0: Io volevo dare anche il terzo indizio perché siamo leggermente in ritardo.
1: Vai,
0: quindi se posso. Il fax però non è arrivato.
1: È arrivato a me. Eccolo.
0: Ok, passi pure a me il foglio, grazie. Oggi lo faremo noi con... nel senso...
1: Cosa?
0: Cioè nel senso che noi...
1: Federici.
0: Oggi lo faremo noi con Michela al termine
1: Fortunelli
0: del PN1 Plus.
1: Che non è piangere quello che farò io, no!
0: No, ero rimasto un attimo sorpreso perché... quando ho detto lo faremo noi, mi sono messo, diciamo, in testa a tutti gli italiani che avrebbero.

0: Radio Number One. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 8 Milano-Varese, dove le code sono tra Lainate e Castellanza in direzione di Varese, mentre invece sulla A7 Milano-Genova segnaliamo un incidente tra la A12 Genova-Rosignano e la A10 Genova-Ventimiglia in direzione della stessa Genova, e questo incidente ha causato chiaramente delle code ovviamente a catena. Poi ci spostiamo anche sulla A26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce, dove il traffico è tra Ovada e Predosa Bettole in direzione di Gravellona Toce, e queste code sono state causate dalla perdita di carico di un autotrasportatore. Continuiamo con la A14, dove a causa di un incidente ci sono delle code anche tra nel tratto Teramo Giulianova Mosciano e Atri Pineto in direzione di Pescara. E poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti sempre con la A14, ma nel tratto Bologna Ancona, dove a causa di un veicolo in avaria il traffico è tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

0: number one, Agnese e Alvise. Stavamo parlando di questa, di questo signore che ha fatto la festa di divorzio quando appunto ha divorziato con la moglie, ma ci avete scritto che l'avete fatto anche voi con una torta, il dolce sapore della libertà, c'è scritto sulla torta di panna, ma è incredibile. Ah,
1: guarda, ci sono certe storie d'amore, anzi certi matrimoni che finiscono ma non dovevano neanche nascere, quindi nel momento in cui si fanno queste feste è evidente che si potesse tornare indietro, magari si prenderebbero delle scelte diverse.
0: E vabbè, e va bene così. Ma noi continuiamo a parlare di feste, perché sì, c'è chi stava festeggiando in grande ma è stato bloccato.
1: Esatto.
0: Esatto. Parliamo di Mick Jagger, Dakota Johnson, Jesse Buckley, Josh O'Connor, Isabella Rossellini, che mercoledì scorso, quindi due giorni fa, stavano festeggiando la fine delle riprese del film Three Incestuous Sisters, il nuovo film di Alice Rohrwacher, uscirà più avanti nelle sale cinematografiche mondiali, e stavano festeggiando a Stromboli. Ma sì, attenzione, ad un certo punto la festa è dovuta terminare prima.
1: L'hanno fatta terminare prima perché la proloco di Stromboli diceva che questo poteva essere un danno all'immagine delle Eolie. Gli imprenditori, tra l'altro, nonostante questo, dicevano a Mick Jagger che poteva tornare quando voleva, cioè stavano invitando Mick Jagger a tornare quando voleva, perché è chiaro che nel momento in cui viene annullata una festa con tutte queste grandi star, le stesse grandi star poi sui social riversavano, magari anche avrebbero riversato la loro rabbia nei confronti di Stromboli, delle forze dell'ordine, del sindaco, insomma di chiunque, e quindi tutti quanti hanno detto no vi prego, non lo fate, cioè, tornate
0: noi,
1: qui
0: noi vi fermiamo, però comunque tornate. Ma la cosa assurda è che hanno dovuto, appunto, i carabinieri ad un certo punto hanno interrotto la festa perché di mercoledì la musica è vietata.
1: Sì, vabbè, questa è la motivazione. Dai, incredibile. No, allora, di mercoledì, voi volete ascoltare musica mercoledì? No, se volete martedì, giovedì, come le targhe, a giorni alterni, è la stessa cosa. No,
0: esatto, incredibile, ha una storia veramente incredibile. Ma qui ci scappa un po' la domanda: 393-444-0444. Ma voi, con quale personaggio del mondo dello spettacolo vorreste festeggiare?
1: Qual è quel personaggio che avete in mente per passare, come si direbbe nel film, una notte da leoni? Però attenzione, non di mercoledì.
0: No, mai di mercoledì.
1: Di mercoledì, mai.
0: Io qualche idea ce l'avrei, per esempio mi piacerebbe tanto fare festa con i Green Day.

0: Alex Warren con la sua Fever Dream su Radio Number One, venerdì 22 maggio 2026. Si sta per concludere questa settimana lavorativa e il weekend si sta per aprire, forse per tanti si è già aperto con questo pomeriggio molto molto soleggiato, tanto tanto caldo, ma le previsioni poi le vedremo tra un'oretta, quindi non vi preoccupate che vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso.
1: Esattamente, stavamo parlando, Agnese e Albise qui con voi, di Mick Jagger, Dakota Johnson, Isabella Rossellini e tante altre celebrità che sono state, stavano facendo festa a Stromboli mercoledì, ma di mercoledì evidentemente la musica alta non si può tenere, quindi i carabinieri hanno interrotto la festa. Vi abbiamo chiesto voi con chi vorreste festeggiare, così passare una serata da vida loca, ecco. C'è Luigi che ci dice Annalisa, non male, non male. C'è chi dice Mick Jagger stesso.
0: Vabbè, effettivamente. Mamma mia, tanta roba.
1: Avrei paura però, non so come esco, sinceramente. Così come Leonardo DiCaprio, perché si sa che lui è famoso per delle feste di sera nella sua casa a New York e non solo, particolarmente animate. Ecco, anche lì sarebbe molto molto interessante.
0: Molto interessante. Tu con chi faresti una festa, Agnes?
1: Ah, bella domanda. Angus Young, probabilmente.
0: Angus Young, così andiamo sì, sui big, proprio big.
1: Sì, sì, sì, che mi suona, sì, che si scatena, io con lui, ma perché no? Ci sta.
0: Io invece, perché non si può fare più, perché purtroppo questa persona è scomparsa, ma sarebbe stato bellissimo fare una festa con Franco Battiato, secondo me.
1: Ah, interessante. Franco Battiato, lui, te, un bicchiere di vino. E
0: con
1: si
0: un
1: parla,
0: panino. No.
1: Con un panino, sì, quello anche albano. Esatto. E si parla della filosofia del mondo orientale.
0: Sì, ma per esempio anche albano potrebbe essere uno di quei personaggi con cui fare festa alla stragrande.
1: Ma sai che sì, ci starebbe fare festa con lui, perché secondo me ti diverti tantissimo. Sono quelli un po' improbabili, che però albano nel cuore.
0: E poi soprattutto c'ha il vino fatto buono.
1: Molto buono, anche l'olio. Restate con noi qui su Radio Number One, arriva musica nuova, arriva una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Canzone molto molto bella, storica, 26 anni di vita per questo brano del 2000 che abbiamo riascoltato qui su Radio Number One. Alvise, Agnese, abbiamo parlato di tantissime cose in queste nostre prime due ore e adesso invece parliamo di un aggeggino che lo ha già fatto, ma continua a modificare le nostre vite, le nostre usanze, le nostre abitudini giorno per giorno, vale a dire gli smartphone.
1: Esattamente, perché pare ci sia una correlazione anche un po' inquietante, se vogliamo leggerla sotto questo aspetto. Fa parte dell'analisi di John Byrne Murdoch sul Financial Times. Lui ci dice che nei decenni passati il tasso di fertilità mondiale è sceso perché le coppie facevano meno figli, e questo fino a qui lo sappiamo. Ora invece la ragione principale è che ci sono proprio meno coppie, e quindi il motivo sarebbe da imputare alla crescente diffusione degli smartphone e dei social in tutto il mondo.
0: Sì, a quanto pare gli smartphone stanno avendo un'incidenza davvero tanto tanto forte sulle nascite, sulle relazioni, ma questo già di base lo sapevamo, semplicemente gli studi stanno confermando di giorno in giorno questa cosa, ed è una roba veramente incredibile. Secondo il Financial Times nel mondo il tasso di natalità è caduto, addirittura è proprio caduto nel baratro dopo l'introduzione degli smartphone. Ovviamente parliamo degli smartphone moderni, non parliamo dei cellulari come li conoscevamo un tempo con la tastiera, con l'antennina che s'alzava, no, parliamo degli smartphone moderni. E a quanto pare la rete 4G ha avuto anche un'incidenza in questa cosa, quindi l'evoluzione massiccia della tecnologia ha avuto un'incidenza ancora peggiore, se così vogliamo metterla.
1: Esatto, sì, la rete 4G ha avuto un'incidenza perché in quei luoghi dove si è sviluppata per primo, diciamo così, le nascite sono diminuite proprio perché la connettività mobile ad alta velocità era troppo veloce, quindi noi stavamo troppo sui social, stiamo ancora in verità troppo attaccati agli smartphone, attaccati ai social, e quindi ci perdiamo quello che è il mondo esterno. Qui proprio le relazioni non nascono o non durano perché abbiamo la faccia sempre incollata a questo maledetto smartphone, e quindi la mamma aveva ragione quando ti diceva vai via quel telefono, sei sempre attaccato al telefono. Aveva ragione.
0: È vero, aveva ragione. Più che altro, sai qual è la domanda che io mi pongo personalmente? Ma questa cosa è possibile cambiarla ad oggi? Ormai siamo troppo assuefatti dal modo che abbiamo di vivere moderno, e quindi è veramente complicato riuscire a trovare delle forme alternative di socialità.
1: Ma allora, un po' negli giorni scorsi io e te abbiamo discusso di questa cosa. Di anche quei trend in controtendenza, in verità, quindi tutti gli sforzi che facciamo per non restare sempre immersi nei social, magari togliendoci anche delle app, togliendoci la connettività, eccetera eccetera. È che facciamo sforzi, ma purtroppo il mondo intorno a noi è sempre dentro il telefono, quindi non si sa.
0: Una cosa che però sappiamo è che possiamo ascoltare della buona musica. Arriva Olivia Rodrigo.

0: Runner Up, Megan Thee Stallion, Not My Fault, qui su Radio Number One.
1: Sono finite le nostre prime due ore insieme. Volate, volate, davvero volate. Nella nostra terza ora, come sempre, vedremo gli appuntamenti con il meteo. E non soltanto, ci saranno tantissimi altri aggiornamenti che dobbiamo darvi. Quindi mi raccomando, non perdete neanche un istante qui su Radio Number One.
0: State con noi, tra poco, a proposito di aggiornamenti, ci sono le news.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. Musica che cerchi è qui.

0: venerdì sera, ormai lo si può dire perché sono le 19 qui su Radio Number One.
1: Mangi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Radio Number One Notizie.
5: Mercati in ripresa sulla scia delle indiscrezioni di un possibile accordo imminente tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna 7 decimi, in lieve flessione lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 74. In altalena gli energetici, scende il gas, ancora in aumento il petrolio vicino ai 100 dollari al barile. E intanto alle rilevazioni ministeriali di stamani salgono ancora i prezzi alle pompe, sfiorano la media di 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare il taglio delle accise fino all'8 giugno con sconto di 20 centesimi sul diesel, 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni agli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi che minacciano lo sciopero. E l'Italia chiede aiuto all'Europa. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per la difesa al settore energia. Scettica la Commissione. Intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
6: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a gira rifugi e alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai, ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
7: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
6: Già, tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
8: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Gaia, bossa nostra, che bello iniziare questa nostra terza ora insieme con questo ritmo bossa nova che ci sta. Io lo, guarda, sono un amante, cara Agnes, della bossa nova, di conseguenza sono veramente tanto contento che Gaia abbia deciso di regalarci per quest'estate 2026 questo tipo di canzone. Comunque l'abbiamo ascoltata su Radio Number One, 19:06, Alvise, Agnese, ancora fino alle 20 con voi.
1: Molto piacevole la nostra musica e anche i nostri argomenti, dai, sono leggeri proprio perché è venerdì sera e quindi andiamo a parlare di una cosa che un pochino mi ha stupito ma poi mi ha fatto anche ragionare e mi ha fatto dire vabbè, ma non è quello che si pensa, è solamente buon senso, perché c'è chi online ci vuole un po' spiegare le regole non scritte del galateo che dobbiamo conoscere nei parchi a tema, secondo gli giocatori abituali.
0: Esatto, sono 8 regole non scritte del galateo per conoscere questi parchi e soprattutto queste regole sono state fatte da quelli che vanno spessissimo nei parchi, quindi c'è proprio una visione dall'interno, potremmo dire.
1: Esattamente, che qui quando io ho letto galateo ho detto ma non è possibile, dai, che al parco divertimenti sulle montagne russe io debba mantenere un certo galateo e quindi essere per forza lì tutta carina senza poter urlare perché magari la montagna russa mi ha sparata a 250 all'ora. No, appunto, è solo buon senso, perché sì, ok, ci sono delle regole ufficiali come per esempio non saltare la fila, seguire le indicazioni di sicurezza, ascoltare il personale del parco, però ci sono anche queste regole non scritte come quella per esempio di non fermarti in mezzo alle scatole nel passaggio, in un corridoio, in una piazza, perché sai che nei parchi a temi poi ci sono le piazze, tu magari stai camminando, tiri fuori la tua bella cartina perché non sai dove devi andare e ti piazzi lì in mezzo e allora lì un po' ti girano se tu sei
0: sì,
1: dietro.
0: Questa è un po' la stessa cosa che succede a Milano sulle scale mobili, la regola non scritta è non stare a sinistra, stai
1: esatto.
0: A destra, è la stessa cosa,
1: la stessa identica cosa. Oppure l'etichetta della fila, ok, sappiamo che non la dobbiamo saltare, poi c'è chi lo fa lo stesso, ma soprattutto sappiamo che non è bello tenere il posto in fila e poi arriva il tuo gruppo di amici per l'addio al celibato e siete in 24.
0: Questa invece è un po' una cosa da supermercato, quando la gente si mette in fila, oppure le mamme e i papà dicono ai figli stai tu in fila che adesso arriviamo, è la stessa cosa.
1: Vado a prendere giusto due cose e tornano con un nuovo carrello. Eh no signora,
0: esatto.
1: Mo ti metti dietro, dai.
0: E poi ci sono anche altre regole, per esempio essere consapevoli dell'esperienza degli altri, perché è chiaro che tu ti stai vivendo la tua di esperienza, ma devi anche essere consapevole che attorno a te ci sono tante altre persone, quindi devi rispettare quella che è l'esperienza all'interno di un parco che stanno vivendo anche gli altri.
1: Esatto, perché poi magari tu in quel parco ci sei andato già 250.000 volte, hai l'abbonamento, sai benissimo com'è quell'attrazione, ecco c'è gente che è la prima volta e quindi rispettare anche questo.
0: Il rispetto all'interno dei parchi tematici è la prima cosa in assoluto da fare, mi raccomando.

0: ci terrà compagnia per tutta l'estate, Summer Funk appunto di Francesco Gabbani qui su Radio Number One. Parlavamo di parchi a tema e del galateo da rispettare nei parchi a tema, ovvero delle regole non scritte ma soprattutto di buon senso, dai ragazzi.
1: Sì, sì, sì, assolutamente, perché poi alla fine, essendo delle regole non scritte, sono solo ed esclusivamente regole di buon senso. Ne abbiamo data qualcuna, io direi di continuare, giusto perché ci sono delle altre cose che sono importanti non soltanto all'interno dei parchi ma anche all'esterno, perché per esempio c'è questo rispetto per i cast member e i performer, quindi per le persone che lavorano all'interno dei parchi. Perché dico di sottolineare questo aspetto? Perché questa regola, che è una regola non scritta, dovrebbe riguardare un po' tutti i luoghi dove si va, se si entra all'interno di un negozio, se si va, esatto, in un ristorante, cioè rispettare le persone che lavorano all'interno di quel luogo dovrebbe essere il minimo, direi.
0: Ma il minimo, però evidentemente se qualcuno lo vuole scrivere e rimarcare è perché non tutti si atteggiano in questo modo pacato, gentile e carino. Ma la stessa cosa con le interazioni con i personaggi, si sa, in tanti parchi a tema, parchi divertimenti, ci sono delle persone che sono, che si travestono della mascotte del parco. Peraltro pensate a voi, a questi poveretti d'estate,
1: con questo
0: pupazzo enorme dentro, questo pupazzo enorme con dentro anche il ventilatore, quello con le pile, perché sì, li ho visti alcuni cambiarsi proprio con i ventilatori, con le pile dentro, perché sudavano anche in inverno. E se voi dovete però non so, prendere il vostro figlio, buttarlo addosso a Minnie, ecco, capite che anche Minnie ha un attimo di ehi, aspetta, perché qui rispettiamo le file.
1: No, ma infatti, a parte che non ci sarebbe proprio modo di poterla salvare poi questa persona, perché una volta che passa tutta la giornata ad abbracciare gente, a correre a destra e a sinistra con questo grande vestito, che poi è praticamente una specie di enorme peluche di plastica, sì, cioè è la fine, queste persone non le raccogli neanche con un cucchiaio.
0: Esatto, e poi una delle altre regole, diciamo così, che però in verità è più un consiglio che ci danno, sì, gli esperti appunto di parchi a tema, è la pianificazione, perché ci dicono è sempre meglio pianificare. Poi è vero che una volta che si entra nel parco ci si fa prendere dall'entusiasmo, perché figurati, è tutto bellissimo, tu sei lì per quello, wow. Però se voi pianificate, in verità è una forma di rispetto anche per tutti gli altri.
1: Questo è vero, però mi chiedo e mi domando, se io pianifico le stesse cose che stanno pianificando anche tutti gli altri, che succede? Come la troviamo una quadra in questa situazione?
0: Allora facciamo tutti una riunione, tu di qui, tu di là, io di qui, e non ci troviamo, va bene? Ok, ognuno per la sua strada, non ci dobbiamo incrociare, ok?
1: Creiamo un gruppo WhatsApp per sicurezza, va bene. Andiamo avanti con la musica, Post Malone.

0: Morgan Wallen, I Had Some Help, qui su Radio Number One, da donna al volante con accompagnatore. Anche qualche aggiornamento dalle nostre autostrade, anzi tangenziale. Andiamo sulla ovest di Milano, c'è stato un incidente tra lo svincolo della strada statale 412 della Valtidone, Pavia, Opera e la 1, in direzione proprio della 1 ci sono ancora code. Restate con noi perché tra poco invece si parlerà di meteo.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One, le donne al volante.
3: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
2: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi

Gento che ci facciamo, perché da lunedì ritornerà la titolare, la padrona di casa, Lilli, appunto alla guida di Number One Classics We Don't Talk Anymore di Cliff Richard, un pezzo del 1979, ammazzalo, era nata per un'altra band tra l'altro questa canzone, perché non è stata scritta da lui, è stata scritta e composta da un autore che si chiamava Alan Tarney, che tra l'altro aveva una band che si chiamava Tarney Spencer Band, e quindi ha scritto questa canzone per interpretarla con la sua band, e poi invece insomma invece se l'è presa Cliff Richard, è diventata una delle sue canzoni iconiche che hanno fatto appunto un po' di storia della musica. L'abbiamo riascoltata questa sera su Radio Number One, 1979, Jump, avanti, 1984, Big in Japan, Outfield.

0: Mi piace da matti questa canzone, ma credo a chiunque. È un grande classico dei Radiohead del 1997, si chiama Karma Police. Tra l'altro è anche molto divertente il senso che ha questa canzone, che mi ha fatto anche sorridere, perché non lo so, e tra l'altro, ecco, è un gioco che io faccio molto spesso, quello del karma legato alle situazioni. Non lo so, non si trova parcheggio, che abbiamo il karma dei parcheggi, non si trova, cioè non lo so, mi hai fatto rimanere male, adesso chiamo il karma dell'insensibilità, cioè interverrà il karma. È un gioco che io faccio molto spesso con alcuni miei amici, eccetera eccetera, e pensate che questa canzone è nata proprio su questo gioco, su questo tipo di gioco che facevano anche i Radiohead durante un tour, il tour di The Bands. E quando qualcuno si comportava male, faceva un po', ecco, insomma, non era proprio simpatico con gli altri membri della band, i membri lo minacciavano dicendo che avrebbero chiamato la polizia del karma. E quindi appunto che ha portato il karma, quindi tu hai fatto questa cosa qua e il karma ti punirà. Insomma, questo era un po' il gioco legato al titolo di questa canzone. Mi ha fatto veramente sorridere, perché vedi, ho delle cose in comune con i Radiohead. Chi l'avrebbe mai detto? Bill Withers in arrivo su Radio Number One, era il 1971 quando ci regalava Ain't No Sunshine.
1: Ain't no sunshine.

Inna Sunshine di Bill Withers, la versione di Bill Withers. Su, ce ne sono una marea di versioni di questa canzone su Radio Number One, in Number One Classics.

1982, è proprio emblematica questa canzone degli anni 80, proprio sì, è una di quelle che Poison Arrow è proprio una di quelle che, pensando agli anni 80, mi viene in mente appunto quali sono le tue icone degli anni 80, Poison Arrow degli ABC sicuramente. Tra l'altro era nata molto in maniera molto diversa questa canzone qua degli ABC, però a un certo punto intervenne uno dei produttori più famosi, più ambiti di quel periodo, che si chiamava Trevor Horn, che ha fatto i Bagels di Yes, insomma ha prodotto tanti pezzi proprio storici di quel periodo lì, e rimise mano al pezzo chiedendogli di rifarlo praticamente da zero, cioè l'aveva stravolto completamente, quindi già, chissà com'era prima. Noi sappiamo che questa versione è veramente molto molto bella, chissà com'era prima, la curiosità, la nostra curiosità non verrà mai soddisfatta comunque, credo. Poison Arrow ABC, in arrivo anche Let's Stay Together di Al Green.

0: ultima splendida canzone per il nostro viaggio di questa sera. Termina qui Number One Classics. Io vi ringrazio per essere stati con me questa sera, ma più in generale per tutta questa settimana. È stato un bel viaggio, è stato molto piacevole anche fare tardi con voi, anche se le ore poi, anche se poi la mattina uno si sveglia un po' rimbambito, no? Perché va a dormire più tardi rispetto al solito, però è stato veramente molto molto piacevole. Grazie, grazie, grazie. Noi ci risentiamo, domani mattina c'è il best della combriccola di Radio Number One, poi ci sentiamo lunedì mattina con la combriccola proprio live, e ci sentiamo anche domenica per il weekend Number One. Buon venerdì, buon weekend, divertitevi, non fate i bravi. Ciao, buonanotte.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è